0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Le notizie alle 7 del mattino. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Un primo passo, commenta il segretario americano Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu. Hezbollah però respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolosi divisioni interne. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito anche postazioni militari statunitensi. Folle violazione del cessate il fuoco, denuncia Trump. Il terremoto in Venezuela e nei numeri destinati tragicamente a salire la portata della tragedia. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati. Mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. La cronaca con il triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati, trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Gli USA revocano il blocco sul modello di intelligenza artificiale messo a punto da Anthropic. Potrà essere distribuito a oltre 100 tra aziende ed enti. Il grande caldo, la Francia ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone. In Italia fino a domani sono 18 le città con il bollino rosso, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. E poi ancora Dembélé Show a Boston, parliamo di calcio e del mondiale. L'asso del PSG fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone per quanto riguarda la kermesse iridata. È tutto per le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati a quanti sono sintonizzati in questo sabato mattina rovente per tutta l'Europa, 7-4 minuti. Buongiorno da me e buongiorno naturalmente anche da Gabriele Mileti, che cura la parte tecnica. Allora, la notizia dell'ultima ora è quella che arriva da Washington, questa firma tra Israele e Libano, un accordo che spiana la strada alla pace. I quotidiani ne portano notizie nella prima pagina, un accordo

accordo che non viene però sottoscritto da Hezbollah. Poi l'altra notizia in maggiore evidenza va da sé, è quella del terremoto che ha sconvolto il Venezuela, 920 morti è l'ultimo bollettino ufficiale, ma naturalmente si parla di 50.000 dispersi e la situazione è davvero terribile. Nella notte sono arrivate anche le squadre di soccorso italiane, si spera ancora di trovare qualcuno sotto le macerie. Ci sono tantissime polemiche in questo momento in Venezuela, perché un paese piagato evidentemente dalla crisi economica, i soccorsi non sono andati a buon fine, le strutture sono quelle che sono. Ma andiamo sulle prime pagine dei quotidiani e mi inizio proprio con il quotidiano Avvenire, che ha un titolo naturalmente che ben spiega la gravità, la drammaticità di quello che sta accadendo in Venezuela. Vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi, dice il quotidiano dei Vescovi Italiani, le proporzioni dei danni ancora incerte, i dispersi superano quota 50.000. Lucia Capuzzi nel suo editoriale parla di Stati Uniti con due pesi e due misure. Gli Stati Uniti in queste ore hanno stanziato, ricorda, 150 milioni di dollari per le operazioni di soccorso a Caracas, altre centinaia sono previste dal Dipartimento di Stato attraverso le organizzazioni presenti sul terreno. L'amministrazione al contempo ha mobilitato anche una squadra di risposta rapida. Il contributo statunitense, dice ancora Avvenire, è doveroso, necessario, dato le precarie condizioni finanziarie, sociali, infrastrutturali del paese già terremotato da ben prima delle scosse del 24 giugno. La generosità statunitense verso Caracas contrasta però, sottolinea il quotidiano, con il rigore a oltranza sull'assistenza umanitaria in nome dell'American First. Lo smantellamento dell'USAID, la principale agenzia di cooperazione, ne è stato il tragico emblema. Insomma, quando ci sono situazioni come queste, gli Stati Uniti stanziano dei soldi, ma c'è da ricordare come purtroppo la decisione di bloccare gli stanziamenti che arrivavano a cadenza stabilita di USAID sta creando non solo problemi nei paesi latinoamericani, ma anche nel resto del mondo dove questi soldi venivano utilizzati.

Il Vangelo con credibilità in un tempo segnato da guerre, polarizzazioni e crisi. Il Papa rilancia la sinodalità come stile di discernimento e di corresponsabilità e chiede ai porporati sostegno forte, esplicito e pubblico al Ministero Petrino. Ho bisogno, dice il Papa, di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli, invitando tutti a lavorare insieme per

La messa per il Papa sugli Champs-Élysées e l'incontro con i giovani allo Stade de France. E dopo Parigi, Lourdes e Metz, fa ancora sapere il quotidiano Avvenire, che poi in prima pagina il grande caldo, Francia una situazione terribile, nel resto d'Europa, anche in Italia pure, nelle carceri piene il caldo diventa inferno, sottolinea proprio il quotidiano Avvenire, che va un po' ancora a raccontare che cosa accade dietro le sbarre, le celle infuocate, le attività ridotte, il caldo, dice, è una pena aggiuntiva, mura a roventi, scrive Avvenire nelle pagine interne, mura a roventi di cemento e di acciaio, celle come forni con finestre schermate, temperature che superano spesso i 40 gradi. Lascio il quotidiano Avvenire, vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, il canovaccio è più o meno lo stesso, si parte con il titolo centrale in evidenza, Libano-Israele c'è l'accordo, Trump che poi torna ad attaccare l'Europa con la leva dei dazi, al 100% minaccia a chi tassa i servizi digitali, dura la replica dell'Unione Europea, verrebbe da dire che dopo tutto questo giro di orizzonte che è passato attraverso anche all'attacco in Medio Oriente con tutti i risvolti economici, siamo di nuovo alla guerra dei dazi. Per quanto riguarda invece l'intesa di ieri sul Libano, Netanyahu che dice restiamo fino al disarmo di Hezbollah, Hezbollah peraltro che non accetta la firma di ieri e dice andremo avanti, quindi anche qui un cane che si morde purtroppo la coda, tensioni a Hormuz, c'è stato questo raid statunitense nella giornata di ieri, risposta da parte dei Pasdaran, al netto che si lavora sempre dietro le quinte e per una pace che vada oltre anche le firme che abbiamo visto nelle ultime ore, però la tensione resta quanto mai alta. E poi sotto la testata Venezuela i dispersi sono più di 50.000. In una situazione nella quale quando si parla di dispersi e passano tanti giorni dalla scossa, purtroppo bisogna iniziare a mettere testa che forse questi dispersi potrebbero andare a unirsi a quella terribile voce che è quella delle persone che sono decedute. Si aggrava il bilancio per il terribile terremoto che ha devastato il Venezuela, ricorda il Corriere della Sera, le vittime sono quasi 1.000 mentre i dispersi hanno superato il numero di 50.000. Anche tra italiani hanno perso la vita, sono almeno 3.000 i venezuelani che sono rimasti senza casa, sono in arrivo gli aiuti internazionali dall'Italia, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, partiranno 1.000 soccorritori, un primo avamposto, ci dicono le agenzie della notte italiana, è già arrivato in Venezuela e si sta muovendo rapidamente verso le zone più colpite dalla scossa di terremoto. A pagina 2 e a pagina 3 il terribile racconto, che poi è sempre quello che abbiamo letto, abbiamo visto quando ci sono questo tipo di tragedie, le immagini sembrano le stesse, palazzi che sembrano si stagliano verso il cielo, poi vengono giù come castelli e di carte, restano le macerie che vanno a intrappolare le persone, le nostre, mi verrebbe da dire, povere cose che teniamo in casa, il nostro vissuto, piccolo grande che sia, che crolla in pochi istanti. Tra i racconti a pagina 3 del Corriere della Sera, tra gli italiani di Caracas dispersi, 3 morti anche tra gli italo-venezuelani, è una corsa contro il tempo, dice l'ambasciatore italiano a Caracas, che si chiama Giovanni Umberto De Vito, per cercare di salvare le persone che sono rimaste sotto le macerie. Bisogna far presto perché col passare delle ore giungono testimonianze sempre più drammatiche dagli italo-venezuelani colpiti dal sisma dello scorso 24 giugno. Margherita Diglio, che è nata a Caracas,

storie che vengono raccontate. C'è anche quella di Don Rino, che stava celebrando un funerale nell'altro edificio. Non avremmo avuto scampo, tremava tutto, non potevamo stare in piedi, la chiesa si è spostata di 40 centimetri, ma fortunatamente non è crollata. E Don Rino Salerno, 59 anni, italo-venezuelano, parroco di una chiesa di Caracas, può raccontare questa terribile e terribile esperienza. Torno sulla prima pagina del Corriere della Sera per questa vicenda della famiglia sterminata, una famiglia del Bangladesh a Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, tutti originari del Bangladesh, triplice omicidio, dice il Corriere, avvenuto a Casalotti, un quartiere periferico della capitale. Dal Corriere della Sera alla Stampa, qui la foto di prima pagina è dedicata all'italo-venezuelano Giuseppe Colaianni, 55enne, che è morto per salvare la sua famiglia, è uno dei 3 italiani vittime del sisma in Venezuela. Anche la Stampa ci ricorda, sono 50.000 i dispersi. Poi anche il Quotidiano di Torino ricorda come Israele e Libano abbiano messo in campo una prova di pace. Dai colloqui tra Israele e Libano partiti malissimo, sembra emergere a sorpresa un'intesa, lo annuncia il segretario di Stato americano Rubio, anche se poi, ripetiamo, non c'è purtroppo il via libera di Hezbollah. Dalla Stampa alla prima pagina della Repubblica, accordo anche qui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, firmano a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. La Casa Bianca parla di primo passo, Hezbollah condanna l'intesa, causa divisioni interne, in Iran risale invece la tensione, in particolare nello stretto di Hormuz. Poi anche qui il Venezuela, già 1.000 i morti, rabbia per i soccorsi in tilt, il dramma dei bambini che sono rimasti soli in ospedale, a pagina 3 su Repubblica, l'ospedale José María Vargas di La Gaira, è una delle zone più colpite, i letti sono finiti, racconta Alessia Candito.

terribile. Terribile solo che leggere questi reportage, queste ricostruzioni che i giornali quest'oggi ne stanno facendo un po' tutti su quello che è accaduto in Venezuela. Poi ancora sulla prima pagina della Repubblica l'orrore appunto a Roma con questa uccisione di un'intera famiglia del Bangladesh, ma poi anche la morsa dell'AFA in Italia, 40 gradi e la strage che si sta

al paese, mettendo in rilievo la perdita di peso non solo nell'economia, ma anche nel ruolo che il Regno Unito ha giocato nella politica internazionale. Come dire che a 10 anni dalla Brexit forse qualcuno insomma, ha iniziato a capire che non è stato una idea vincente, nonostante è passata attraverso un voto che è arrivato, quindi un via libera che è arrivato da parte di tutto un referendum che ha dato il via con appunto il pensiero della maggioranza degli inglesi. Sole 24 ore, una notizia questa che è arrivata nel pomeriggio di ieri e che devo dire ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti: la Volkswagen che taglia il suo personale. Non è una rimodulazione, qui si parla veramente di un taglio shock, tant'è che Sole 24 Ore questa mattina decide proprio di aprire con questa notizia. Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. Volkswagen, dice il quotidiano di Confindustria, si prepara a varare un piano shock per contrastare la crisi del settore automobilistico e cercare di ridare slancio al colosso europeo del settore. Secondo indiscrezioni, infatti, il CEO Oliver Blum è pronto ad annunciare un progetto che prevede il taglio fino a 100.000 posti di lavoro, l'interruzione della produzione in 4 stabilimenti in Germania, accelerando in modo significativo i suoi piani di riduzione dei costi. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea, dazi al 100%, ci risiamo come vi dicevo prima, Trump torna a minacciare tutti i paesi europei, ricorda il Sole 24 Ore, che intendono applicare la digital tax alle società americane. Questo è veramente un dente che fa male, un nervo scoperto, come lo volete definire. Ancora una volta però la minaccia è di applicare dazi al 100% sui prodotti di quei paesi europei che applicano tassi ai colossi americani dell'economia digitale. Fin facile dire, non se ne esce almeno finora rispetto a questa diatriba. Allora, poi abbiamo invece nella nostra rassegna stampa a questo punto il Foglio con l'edizione quotidiana del fine settimana. Derive di una giustizia moralizzatrice, il caso Moretti è il manifesto di un paese fondato sulla cultura dello scampo. Si parla naturalmente della vicenda di Moretti, che ex amministratore delegato di FS va in carcere per la strage di Viareggio, accetta la decisione dei giudici, ma dice anche sono innocente. Di tutt'altra portata invece è la fotografia scattata dai parenti delle vittime di quella immane tragedia, che dicono finalmente giustizia è fatta, qualcuno paga per le decine di morti, lo scempio che è venuto fuori quella notte a Viareggio con il treno merci che esce fuori dai binari, poi l'incendio che tutto distrugge, un'immagine che ancora a distanza di tempo è terribile soltanto che è pensandola. Poi sul Foglio anche l'accordo tra Israele e Libano, Beirut e Gerusalemme firmano, ma Teheran soffoca ancora Hormuz. Per il Giornale abbiamo Venezuela, 50.000 dispersi, e poi c'è l'accordo Israele-Libano, a Hormuz ancora tensioni. Il Fatto Quotidiano, le grandi riforme, negarci le preferenze, la legge elettorale alla Camera vuota, 18 deputati su 400, comunque la legge è approdata e tra poco lo sentiremo anche nel nostro riepilogo delle notizie, è approdata in aula, peraltro già con un clima di tensione. Ecco il Melonellum, così viene soprannominato dal Fatto Quotidiano, emendamento di Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, FI e PD, le differenze con la legge attuale. Tutto sul Fatto Quotidiano.
Quotidiano Nazionale, QN, La Nazione, il

0: Estremo non dà tregua all'Italia nella morsa dei 40 gradi e poi naturalmente Venezuela. Tre italiani morti, Roma invia 100 soccorritori, Moretti in carcere rispetto allo Stato, strage di Viareggio, il manager si è consegnato. C'è poi anche la vicenda legata a Israele e Libano, firmano la pace, colpo all'Iran, Hormuz, le accuse di Trump. Secolo XIX, Venezuela una catastrofe, i morti nel sisma sono già 1000, i dispersi 50.000 e poi ancora Israele e Libano, lo storico accordo per fermare Hezbollah ed Iran. Gazzetta dello Sport, abbiamo il diavolo fa gol. Perché? Perché c'è un colpo del Milan con il centroavanti da 70 milioni, arriva Ramos del Paris Saint-Germain, Cardinale accontenta Amorim e la spesa record nella storia rossonera, perché ripetiamo sono 70 milioni di euro. Poi intanto la Francia al mondiale fa paura, Dembélé show, Norvegia travolta, tris del pallone d'oro, Senegal 5 gol all'Iraq. Sotto la testata invece lunedì al via Wimbledon, Sinner subito, Kepmanovic in semifinale, c'è Djokovic se tutto naturalmente andrà secondo i piani del nostro numero uno del tennis, che torna dopo il brusco stop e patito proprio in Francia. La ripresa e anche la esibizione che abbiamo visto nei giorni scorsi a Londra fanno ben sperare per il nostro tennista. Ci fermiamo qui come al solito intorno alle 7.30, poi andiamo a riavvolgere il nastro, ci facciamo aiutare dal nostro GR per ascoltare i servizi delle notizie più importanti di giornata, il Buongiorno in Blu del fine settimana.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Eccoci qua, Bruno Mars ci porta direttamente al riepilogo. Io partirei dal Vaticano, dove si è aperto ieri il concistoro straordinario. Leggo a pagina 6 del quotidiano Avvenire, un concistoro per guardare fuori, scrive Agnese Palmucci, dove tensioni internazionali, conflitti feriscono gravemente la famiglia umana, sono le parole di Papa Leone nell'omelia della messa che ieri ha aperto le quattro sessioni di lavoro del concilio straordinario che si concluderà questa sera. A partire dalle scritture, Leone ha consegnato ai 178 cardinali presenti, provenienti da ogni parte del mondo, alcune linee guida per il discernimento prima ancora di parlare di qualsiasi tema. Ma ascoltiamo proprio le parole di Papa Leone, che appunto parla di condividere la fede, la vera libertà, cogliere il dono della pace, dell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza.
1: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle Chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Queste le parole da fratello a fratello del Papa con i cardinali che sono giunti a Roma e che proseguiranno oggi con i lavori, un discernimento che va naturalmente a scandagliare tutti quelli che sono i temi squisitamente legati alla Chiesa, ma poi verrebbe da dire la Chiesa, i suoi temi sono squisitamente legati alla vita di tutti i giorni, alla vita del mondo, e quindi lo sguardo a tutte le crisi attuali, disparità che vengono fuori, le povertà, le guerre e quant'altro, insomma, non possono non finire sul tavolo di chi naturalmente ha da sempre proprio un occhio al fratello, alla persona che si trova accanto, quale che sia il posto del mondo. E un altro discorso molto importante ieri invece è arrivato ancora dal Presidente della Repubblica Mattarella. Nella giornata mondiale contro le droghe il Presidente ha ospitato al Quirinale tutte le realtà che si occupano della materia, e quindi l'assistenza, il recupero dei tossicodipendenti, la prevenzione, la vicinanza alla lotta difficile delle tossicodipendenze. Ascoltiamo proprio un frame delle parole del Presidente, del Capo dello Stato.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
0: Queste dunque le parole del Capo dello Stato. Un aggiornamento per quanto riguarda l'ondata di caldo in Francia. Non è che cambi molto, però ci attacchiamo a tutto. È prevista la revoca degli allarmi rossi domani sera. Un primo segnale che forse Cerbero, mi sembra che l'abbiano chiamato così, questa alta pressione che si è andata proprio a posizionare sulla Francia, e mollerà la presa. Meteo France prevede la revoca degli allarmi rossi per l'ondata di caldo domani sera, dopo 13 declassamenti a partire da stamattina, che portano a 37 il numero dei dipartimenti ancora interessati dalla massima allerta. Poi, come si dice spesso, speriamo che dopo questo caldo non arrivi, come si dice, il corrispettivo in acqua, temporali o grandinate. A proposito di grandinate e temporali, ieri è approdata la nuova legge elettorale in Parlamento e non sono mancati gli scontri tra gli schieramenti. Augusto Cantelmi così ha raccontato la giornata nel nostro radiogiornale.
3: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
4: Collega Maggi.
3: La partenza infuocata, e non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio, dall'idea della posta in gioco. La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: E allora concludo, tornando tutto sommato al tema del grande caldo, perché in questi giorni si sono susseguiti un po' in tutta Italia e anche nel resto d'Europa i blackout, perché tutti abbiamo attaccato ventilatori, condizionatori, refrigeranti elettrici e quant'altro, e questo naturalmente è andato a impattare in modo molto forte sulla tenuta delle centraline elettriche. A questa situazione, quindi di massimo utilizzo, necessità anche di utilizzare e di avere più supporto elettrico, si unisce anche una notizia dell'aumento del 4,6% di costo per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero. Incide il clima, ma anche, bene ricordarselo sempre, la crisi internazionale. Così Giuseppe Caporaso ha raccontato questo tema delle bollette per il nostro radiogiornale.
5: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
6: Buongiorno in Blu 2000 con

0: Allora, Gabriele, a che ora ti sei alzato tu stamane? 5? Una bella sveglia. E invece no, perché alle 4 del mattino di oggi c'è chi non solo si era già svegliato da tempo, ma era partito già con il primo concorrente dell'Estrema Triathlon ad alta quota. Andiamo a Ponte di Legno, proprio in diretta, dove si trova Max Rovatti di Trio Event. Ciao Max!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Siete partiti con la frazione di nuoto, se non sbaglio.
1: Esatto, e l'abbiamo anche per adesso conclusa, quindi tutti i nuotatori sono usciti dall'acqua e sono sulla bici.
0: Senti, ti direi, con sto caldo alle 4 meglio, no? Oddio, non benissimo, perché comunque l'afa c'è anche di notte, però al di là dello scherzo siamo a Ponte di Legno per questa giornata di Extreme Triathlon. Ce lo spieghi?
1: Esatto, allora guarda, per la prima volta dopo 10 giorni ho provato quasi un brivido in mezzo al lago ed era di fresco. Allora, i nostri nuotatori sono partiti questa mattina alle 4, i nostri triatleti in realtà, e hanno attraversato di notte il lago di Iseo, 3800 metri per chi ha fatto la distanza full e invece 1900 metri fra delle boe senza attraversare il lago per chi ha fatto la mezza distanza. Quindi sono usciti intanto tutti dall'acqua, nessun ritirato, nessun incidente, quindi tutto bene fino adesso. Adesso inizia la parte più difficile, perché hanno 180 km da fare in bicicletta dal

0: male anche non passare dal Gavia, no? A quel punto.
1: Assolutamente, già che ci sei, sei in zona, vuoi
0: fatto
1: non 30, farlo.
0: Certo.
1: Dopodiché tornano a Ponte di Legno e hanno 42 km di corsa da fare in un trail che ha altri 2500 metri di dislivello, che li porta prima in un giro intorno a Ponte di Legno, poi se sono in grado di passare dal cancello delle 18:30 di questo pomeriggio, possono andare verso il Tonale e dal Tonale fare l'ultimo strappo fino al Passo Paradiso, che è posizionato a 2700 metri.
0: Pazzesco. Sono rimasto senza parole, no, stavo cercando di capire. Beh, effettivamente sono c'è il triathlon, voglio dire, non si improvvisa. Poi mi sembra di capire che sia, come si dice, utilizzata giustamente la parola estremo, eh?
1: Sì, no, è assolutamente estremo, perché insomma non è sufficiente avere una preparazione, perché forse per questo tipo di distanza è quasi impossibile avere una vera e propria preparazione. Devi essere allenato, ma devi essere molto forte di testa, perché a un certo punto ovviamente le energie vengono meno e quello che ti porta a continuare, che ti porta al Passo Paradiso, è la testa. Non sono più le gambe, ma è la forza di volontà.
0: La tigna!
1: Esatto, esatto. Ma la cosa particolare di questo tipo di gare è che sappi che intanto non esiste una classifica, esistono solo dei finisher, quindi che possono essere gli stone finisher, quindi quelli che arriveranno al paradiso, i wood finisher, quelli che non ce la fanno a passare il cancello 18:30 e fanno un ulteriore giro e arrivano a Ponte di Legno.
0: Okay.
1: Ma non è una gara, è un viaggio interiore, te lo garantisco.
0: Beh,
1: è un
0: posso immaginare, no, qualche volta, no, più di una volta abbiamo raccontato le ultramaratone, in effetti chiunque insomma l'ha fatta dice poi a un certo punto entri in una modalità che non è che stai correndo, cioè sei in un'esperienza che va oltre il gesto atletico, non è quello che è più muscolato, quello che ha fatto la carica dei carboidrati, no, invece ha usato i sali, lì entri in qualcosa di sopravvivenza, ma anche gustarti il piacere di sopravvivere, di trovare la risposta a una situazione che non è facile.
1: È assolutamente così come l'hai descritta, è esattamente conoscere se stessi, capire i propri limiti, capire dove si è capaci di arrivare, non più col fisico ma con la propria resilienza, ed è quello che ti fa la differenza nella vita, perché poi, come dire, ti dà un senso di confidenza per affrontare poi altre momenti della vita, e dici ce l'ho fatta a fare ad arrivare, e quindi sono in grado anche di sopportare o di affrontare cose della vita che magari nulla hanno a che fare con lo sport.
0: Senti, ma i pazzi, gli atleti che sono arrivati lì, da dove arrivano? Scherzi a parte.
1: Allora, considera che abbiamo circa un 50-60% di italiani e il resto sono un po' distribuiti su tutto il mondo, ma con una prevalenza anche di francesi, perché è stata creata quest'anno questa partnership, perché appunto è diventato questo circuito Alpsman con i cugini d'Oltralpe, che organizzano una gara sul lago di Annecy, per cui c'è un nutrito numero di francesi in gara e poi tante nazioni rappresentate, dalla Germania, l'Inghilterra,
0: non parla tutta Europa e non solo, immagino.
1: Esatto, soprattutto Europa ovviamente.
0: Beh, ma voi come organizzatori siete mossi naturalmente dalla stessa pazzia, immagino, di chi ci partecipa, sì, però alla fine dovete anche mettere a terra un'organizzazione che garantisce, però, perché qui loro sono estremi e come dice, a estremi mali, estremi rimedi, cioè, come si fa a organizzare una cosa del genere che tra l'altro ha un teatro di gara che
1: è esteso? Esatto. Ma guarda, in effetti, come dire, non ci si può improvvisare su gare di questo tipo, assolutamente. Noi organizziamo diverse gare in tutta Italia durante l'anno. Abbiamo innanzitutto un team che ci segue su tutti gli eventi, di circa 35 persone, e soprattutto un'esperienza nel mettere a terra una rete, ovviamente con anche chiamiamoli fornitori, fra virgolette, locali.

0: per esempio in questo caso c'è la Camunia Soccorso, perché siamo in Val Camonica, che ci assicura
1: Camunia
0: tutta una rete di
1: azzeccatissimo,
0: esatto.
1: No? È vero.
0: Esatto. Camuni. Che ci assicura dall'acqua con i sommozzatori fino al Basso Paradiso con i quad, cioè, quindi ha tutta una rete di una capacità di dare assistenza su tutto il percorso, proprio che ci aiuta ovviamente su tutta la parte sanitaria, che è fondamentale.
1: Beh, no, immagino di sì. Senti, un'ultima domanda, poi ti lascio, perché tu stai, tra virgolette, insomma, in qualche modo partecipando, lavorando a questa grande festa comunque dello sport e del mettersi in discussione. Dovessi fare una delle tre specialità, sulla quale ti butteresti?
0: Allora, sulle mie conoscenze, cioè, conoscendo me stesso, non sarei in grado di fare la frazione di bici, perché è veramente impegnativa.
1: Quella la escludiamo.
0: Perché guarda,
1: ma ti avrei visto invece bene sul Mortirolo, vabbè, che si va su piano piano. No.
0: Ma il Mortirolo è affrontabile,
1: è pedalabile, cioè, te lo raccontano pedalabile. Così, no? Quando ti raccontano il Mortirolo, lo dici, ma è un tappone, sì, però guarda che pedalabile, sarà anche pedalabile. Poi chiedetelo, insomma, ai grandi campioni, che magari arrivati lì alla fine di un lungo giro d'Italia, anche un cavalcavia diventò un problema. Comunque,
0: assolutamente.
1: Abbiamo escluso il ciclismo, ci restano soltanto...
0: Guarda, mi butterei sul running io, secondo me... Sì, corsa, anche perché sì, ha un parecchio dislivello, ma lo strappo finale dal Tonale al Paradiso è 800 metri, solo quello, che non è più neanche corribile, è una camminata a passo veloce, quindi insomma i chilometri precedenti si possono corricchiare e la parte finale la cammini, perché è impossibile, ci sono proprio dei passaggi anche sulle rocce che non sarebbe pensabile correre. Quindi quello mi sentirei confidente. Gli altri due, soprattutto la bici, no.
1: Li lasciamo a questi Iron Man,
0: esatto,
1: no? Uomini e donne, no? Immagino. Cioè,
0: assolutamente, ci sono assolutamente un bel po' di donne in gara.
1: Perché so che, non lo dico per un discorso di genere, la donna più debole, no, non è questo il discorso, ma so che è proprio uno di quegli sport che invece ha proprio un quasi un numero uguale, no, se non uguale, però molta attenzione da entrambi i sessi, perché comunque, ripetiamo, è proprio una prova che va oltre anche quelle che sono le prestanze fisiche dell'atleta che viene impegnato.
0: Assolutamente, come dicevi giustamente, non è solo il fisico. Sì, chiaramente c'è un maggior numero di uomini, non posso negarlo, però è una specialità in cui le donne sono assolutamente in crescita. Oggi credo che abbiano circa un peso del 35% in generale, proprio nel mondo del triathlon. Quindi c'è sicuramente un avvicinamento del mondo femminile a questi tipi di specialità. E anche la parte estrema viene affrontata senza problemi anche dalle donne.
1: Va bene, io vi faccio l'in bocca al lupo, come si suol dire, in queste occasioni. Ci sentiremo magari poi quando riprendiamo la programmazione del nostro Buongiorno in Blu del sabato a settembre, ci racconti anche com'è andata, anche il terzo tempo, che chissà che ricariche che faranno questi atleti alla fine.
0: La birra non manca.
1: No, è facile.
0: E i pizzoccheri.
1: Non farmi venire fame già alle 7:53 del mattino. Grazie anche per la simpatia, Max Rovatti, Trio Event, un abbraccio.
0: Grazie a te, grazie a voi, a presto, ciao.
1: Buona giornata. Allora, 7:53 minuti, abbiamo un minuto, mi sembra di capire, dalla regia, da Gabriele Mileti, per dire soltanto che tra poco torniamo insieme ancora con il punto delle notizie alle 8 del mattino, notizie che sono guidate da due argomenti, il Medio Oriente e naturalmente la crisi ancora in Venezuela. Le agenzie riportano proprio in questo momento che il convoglio, il primo convoglio italiano che è arrivato nella notte in Venezuela, si è già messo in moto. Sia chiaro, anche un minuto in questi casi può far la differenza per chi andrà poi a scavare, a tentare di trovare ancora qualcuno bloccato sotto le macerie di questa immane tragedia che ha colpito il Venezuela. Comunque, vi dicevo, le notizie parlano della partenza immediata, appunto, del soccorritore italiano.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana,

0: e avvenire. Sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
5: In Blu 2000 News.
6: Allora facciamo il punto alle 8 del mattino con la firma a Washington dell'accordo tra Israele e Libano. Hanno firmato questa intesa che spiana la strada alla pace. Un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, dicono dall'ufficio stampa del presidente libanese. Aoun Hezbollah però respinge questa intesa dicendo che mina la sovranità del Libano. L'Italia pronta a fare la sua parte, la soddisfazione con un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. Nel Golfo la tensione resta però altissima. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito postazioni militari statunitensi in risposta ad un raid degli Stati Uniti. In Venezuela sono almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Questo il nuovo tragico bilancio, peraltro provvisorio, del terremoto. Dalle macerie arrivano anche piccole storie di speranza, come quella di una nonna che è stata estratta viva 36 ore dopo il terremoto. Prosegue la gara di solidarietà internazionale, 100 sostenitori, soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. In arrivo anche gli aiuti stanziati da Papa Leone, dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso la Caritas locale. Il triplice omicidio a Roma, nella zona di Pineta Sacchetti, padre, madre e figlia minorenne sono stati accoltellati. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh. In corso le indagini, è revocato il blocco statunitense sul modello di intelligenza artificiale Anthropic, che potrà essere distribuito ora a oltre 100 aziende ed enti. I giorni di fuoco del grande caldo in Europa, in Francia ieri la notizia di un bambino morto, abbandonato, comunque si trovava nell'auto dei genitori, inutili i soccorsi, praticamente sono 55 le persone che sono decedute in incidenti, in episodi collegati al grande caldo, il picco in questo fine settimana anche in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Queste le notizie alle 8 del mattino, il prossimo appuntamento con il GR alle 9.
5: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: E allora torniamo in diretta alle 8 e 6 minuti, diretta nazionale, per dare il nostro buongiorno a Giorgio Sandulli, responsabile del Master alla Sapienza e presidente dei consulenti dello sport. E io lo chiamo sempre avvocato dello sport, ma ha talmente tanti titoli che ci vorrebbe una giornata solo per presentarli, e tra l'altro una, come si dice, grande voglia di raccontare, di spiegare quello sport che non conosciamo così bene, che sta dietro le quinte, ad esempio il lavoro degli atleti. Tanto buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Ugo e buongiorno a tutti.
0: Nei giorni scorsi il lavoro degli atleti, no, al Salone d'Onore del CONI proprio, avete discusso di questo importante aspetto, no, di questi che appunto sono gli eroi, le eroine che ci fanno così divertire. Non ultimo, ora tutti stiamo seguendo il mondiale, ma poi Sette Colli, anche le ragazze della nazionale italiana cosa stanno facendo già nelle prime bracciate di questo importante appuntamento che si rinnova ogni anno. E in questi giorni proprio il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che condanna la Lazio femminile perché insomma aveva licenziato una calciatrice, Maya Codenberg, che insomma era in stato interessante, in gravidanza, e c'era stata questa decisione particolare, per dir così, della Lazio, e ora il Tribunale Arbitrale ha detto no, così non si può fare. Sono tanti gli aspetti, immagino per un avvocato sono tanti i dossier che si aprono se ci si vuol mettere testa.
1: Sì, sono tanti e cerchiamo di buttare giù sempre qualche sollecitazione nei... Certo. Minuti, intanto grazie anche questa saluto di ultima trasmissione,
0: sì,
1: sono
0: stagione.
1: Un po' lontane ma il mare si avvicina. Sì, lo sport lo sappiamo è passione prima di tutto, e siccome è passione fatichiamo a inquadrare lo sport e chi pratica, opera all'interno dello sport come lavoratori. È una cosa che comunque ci stona, e per tanti motivi. Il primo è perché noi pensiamo allo sport giustamente come a un unicum, un universo in cui, l'abbiamo detto più volte, io sono come Ronaldo, sono come altri, perché sì, però in fondo è un'illusione,
0: certo,
1: che ci piace.
0: Ma il fatto stesso di chiamarlo gioco, ma è un gioco,
1: esatto.
0: Aspetta.
1: È un'illusione che ci piace, e giustamente ci piace nutrire, anche perché io sono lontanissimo da Ronaldo, ma in realtà c'è un continuum tra me e Ronaldo. Dov'è che si segna tra me e Ronaldo, la differenza c'è, ma dov'è che effettivamente

0: ci ritroviamo.
1: La differenza tra uno competitivo e uno non competitivo, non c'è un limite così netto. E l'altra cosa che ce lo fa considerare difficilmente lavoro è che noi pensiamo al lavoro da sempre come chi presta al lavoro e qualcuno che compensa e soprattutto però si avvantaggia di quel lavoro. E chi è che si avvantaggia del lavoro degli sportivi? Spesso sono gli sportivi stessi, spesso sono gli spettatori, a volte c'è un imprenditore dietro, ma non sempre, non sempre. A volte è il fenomeno in sé che si avvantaggia del fatto che le persone lo pratichino. Manca quella figura tradizionale che c'è nel mondo del lavoro come lo conosciamo da almeno dall'Ottocento. Io organizzo, tu mi dai il tuo tempo, le tue capacità, la tua intelligenza, e alla fine il vantaggio della tua intelligenza è mio, perché io ti ho pagato. Questo è facile capirlo. Allora, c'è cercato, però, e quindi fatichiamo. Però c'è un però, che le persone che praticano quelle attività, o che siano atleti o istruttori o tecnici, hanno bisogno di tutele, soprattutto in una società così complicata come oramai è la nostra, una società internazionalizzata, una società in cui è difficile tutelarsi da soli. Hanno bisogno di tutele, la salute innanzitutto, tutta una serie di diritti. Hai parlato dell'ipotesi della situazione della calciatrice con la Lazio, la gravidanza, l'equa ripartizione dei vantaggi economici che si traggono dall'evento sportivo. Altre notizie di questi giorni, se ne è parlato mi sembra poco, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di dare un compenso, diciamo una somma, poi capiremo se è un compenso o che cos'è, una somma per la prima volta nella storia a tutti gli atleti che partecipano alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici, 10.000 euro, che per certi paesi 10.000 euro non sono neanche una cifra così bassa. Basta la partecipazione, non è un premio di risultato, una medaglia, quindi è qualcosa che si avvicina a un compenso, perché è in cambio della prestazione. Sono diventati lavoratori all'improvviso, tutti lo capiremo, non è una novità proprio di questi giorni.
0: Si dice sempre allora, che un grande spettacolo, le Olimpiadi, va al di là del gesto atletico, è qualcosa di un racconto televisivo e quant'altro, potrebbe arrivare anche questo, perché no?
1: Sì, è una dimensione a cui ci dobbiamo abituare. Allora, secondo me, per quello che è l'interesse degli spettatori appassionati e gli ascoltatori appassionati della tua trasmissione, io credo che siano interessanti due o tre cose da sottolineare. La prima è capire che, se uno vuole capire questo mondo del lavoro sportivo, la prima complicazione è che vive in una dimensione transnazionale. Cerco di tradurlo. L'episodio della calciatrice. La calciatrice era straniera, ma avrebbe potuto essere italiana, non è quello che rilevava. Giocava, avrebbe dovuto giocare per una squadra italiana in un campionato italiano. Contratto, accordo collettivo, era la Serie A, accordo collettivo italiano. Uno dice si applica la legge italiana, come dovrebbe essere fisiologico. Allora, sì e no. Il contenzioso, cioè si applica la legge italiana nella normalità, ma poi quando sono andati in contenzioso, quando hanno litigato e sono andati davanti al giudice, si è applicata prima le regole della FIFA, che non sono regole italiane, le richiamiamo ma sono regole internazionali, ma fin là la FIFA è un mondo che appartiene alla FIGC. Ma poi andati al Tribunale Arbitrale Sportivo, che è quello che ha deciso di sanzionare la Lazio, ha detto: io sono un tribunale arbitrale svizzero e per vedere se quello è il rapporto di lavoro guarda le leggi svizzere. Questo è un punto che non è stato tanto sottolineato. Poi ci è andato bene, perché la nostra coscienza comune, condivisa in Europa, anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, è stato riconosciuto. A noi fa piacere che una donna in gravidanza abbia tutelati tutti i suoi diritti. La Lazio probabilmente ha sbagliato, anzi sicuramente ha sbagliato, e gli pagherà il dovuto. Ma se fosse stato il contrario, che secondo la legge svizzera una regola non si applicava e nella nostra coscienza civile sarebbe stato dovuto, ci sarebbe piaciuto applicare il diritto svizzero, chi sono gli svizzeri?

0: per noi, degli ameriti sconosciuti, con tutto il rispetto, dal chiaro, punto di vista poi, del diritto, sto dicendo. Certo.
1: No, no, sollevi un tema, ora al di là proprio del caso con la Lazio, che poi ha detto noi non abbiamo messo la malafede, ci sono state problemi di comunicazione, quello che
0: lei.
1: Però il fatto che poi alla fine devi comunque dipendere dalla decisione che arriva dalla Svizzera, questa cosa c'era un po' sfuggita e come sempre, devo dire, Giorgio Sandulli ci richiama all'ordine.
0: Perché funziona così. L'ultima cosa che dico, perché i tempi sono stretti, è che l'altra cosa strana, ma a cui dovranno arrivare gli atleti e gli sportivi, è farsi, io li chiamo sindacati perché vengo dal diritto del lavoro, delle organizzazioni di rappresentanza. Se vogliono tutelarsi, non è facile tutelarsi da solo. Non scordiamoci che questa ragazza calciatrice è riuscita ad arrivare a ottenere un verdetto perché l'ha assistita l'organizzazione di rappresentanza del sindacato dei calciatori internazionali.
1: Europeo.
0: Da sola probabilmente non ci sarebbe riuscita, e questa è un'altra grande verità che il mondo dello sport deve imparare a comprendere.
1: Credo sì, ma credo veramente che questo è un po' la cosa che raccontiamo ormai da anni con Giorgio Sandulli, che il mondo dello sport sta sempre di più, anno dopo anno, prendendo coscienza che veramente non è più soltanto il gesto. C'è quello che è bravo, ci farà vincere delle medaglie e sarà buon per lui perché diventerà famoso. Non è più solo quello, cioè,
0: Proprio per preservare quello, per preservare la passione, dobbiamo costruire intorno una corazza che impedisca a persone di malafede, in questo caso non mi la Lazio ha accettato le regole del gioco, pensava di fare una cosa, non l'ha fatta bene, è andato in giudizio, ha perso, pagherà, è fisiologico, non è una cosa così terribile, non ha fatto una cattiveria, ha sbagliato, spero che non nessun altro lo faccia più, però fa parte delle regole del gioco, bisogna capire che oramai questo è maturare tutti e anche un po' noi spettatori. Si parla tanto, non è oggi il tema che ci eravamo dati oggi, di giustizia sportiva, si parla di riforme, sono cose di questi giorni, ne parleremo quando torneremo, spero,
1: a settembre.
0: E la giustizia sportiva è un tema che va conosciuto e capito, e anche quello è un mondo che cambia.
1: Esatto, perché secondo me quando poi si parla di giustizia sportiva viene fuori il campanilismo, perché allora questo... Si apre una voragine, Giorgio, ci fermiamo un attimino qui perché mamma mia che roba, però uno dice dietro il calcio di un pallone, ecco, viene fuori tutta sta roba qua. Giorgio, davvero grazie per essere stato anche questa mattina con noi, buona estate, ci sentiamo
0: buona
1: presto.
0: Buona estate a tutti.
1: Grazie ancora a Giorgio Sandulli, che cura naturalmente il master dell'Università La Sapienza ed è presidente dei consulenti dello sport. Do il buongiorno a questo punto a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Ciao Tiziano.
2: Ciao Ugo, buongiorno a tutti, grazie come sempre dell'attenzione.
1: No, grazie a te, anche perché volevamo insomma sentire anche la WISP prima di andare in vacanza, che cosa ci sta dietro lo sport. Beh, voi presidenti ne vedete di tutti i colori, queste cose le conoscete a menadito. A proposito di presidenti, ti faccio commentare così a caldo o a freddo, meglio freddo visto la situazione meteo in giro, Malagò alla FIGC è un po' la notizia dello sport di questa settimana.
2: Beh, sicuramente direi che è la notizia della settimana, ovviamente una elezione importante che non riguarda, ecco, solo, diciamo così, il calcio professionistico, le serie maggiori, ma è un'elezione a cui ovviamente
1: guardate anche voi lo sport di base.
2: Assolutamente Ugo, anche il mondo della promozione sociale sportiva ha guardato, ha seguito e soprattutto, ecco, guarda ora rispetto a quelli che saranno i primi passi del presidente Malagò, con molta appunto attenzione per l'auspicio ovviamente quello di avere ricadute importanti e positive anche sul movimento sportivo e di base, sul calcio giovanile. Come sai, con la Federcalcio abbiamo un rapporto che negli anni ci ha anche portato, come dire, ad alcune difficoltà. Come sai, alcune situazioni sono state, come dire, attenzionate, certo, anche dall'autorità del Garante per la concorrenza e il mercato, e sullo sfondo

0: sempre quella, diciamo, definizione, ecco, degli ambiti di attività fra federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
1: che poi, cioè, è un po' come un fiume calcico, ogni tanto a seconda della specialità vengono fuori, no? Perché c'è stato, sì, nel ciclismo, nel calcio, ed è un peccato perché bisognerebbe, insomma, fare in qualche modo sintesi, no?
0: Assolutamente, proprio così, l'obiettivo dovrebbe essere quello, ciascuno con le proprie prerogative, quello di fare sintesi, perché siamo, come dire, tutti attori protagonisti di un mondo che poi vede al centro ovviamente l'attenzione verso, chiaro, le nostre associazioni e società sportive affiliate, ma verso, direi, tutti e tutte le praticanti, ovviamente a partire dai più giovani. Per noi ovviamente è stato automatico pochi minuti dopo l'elezione di Giovanni Malagò, che ovviamente conosciamo bene.
1: Si può dire che è un personaggio, dobbiamo capire come si muove, chi è.
0: Assolutamente, le abbiamo fatto le più sentite e sincere congratulazioni.
1: Infatti, ho voluto iniziare proprio così, perché so che, insomma, poi, come in tutte le cose, credo che sia importante lanciare, aprire dei ponti, aprire una discussione, aprire un confronto che possa far bene a tutti. In una stagione. Prego.
0: Sì, sì, dicevo, ovviamente le abbiamo fatto le più sentite e sincere congratulazioni, proprio con l'auspicio, che è stato il messaggio anche pubblico che abbiamo rilanciato attraverso i nostri canali comunicativi, appunto con l'auspicio che la sua presidenza, partendo dall'esperienza della presidenza del Comitato Olimpico, metterà sicuramente un occhio di riguardo, ecco, verso anche il mondo fondamentale della promozione sportiva di base.
1: Che anno è stato quello che si sta chiudendo? Poi sta chiudendo, si chiude, diciamo, la situazione invernale, e già è partita anche quella estiva, perché specialmente quando si parla di sport non si finisce mai. Ma dovessimo fare un primo bilancio di metà anno, ecco.
0: Ma direi, Ugo, per l'UISP un bilancio sicuramente positivo. Ovviamente non nascondiamo le criticità che comunque continuiamo come movimento ad attraversare, ovviamente l'attenzione è sempre alta, appunto, anche in questo caso verso le nostre quasi 12.000 associazioni, società sportive di base, verso i nostri comitati impegnati ogni giorno sul territorio, le continue emergenze, le guerre, i conflitti, ovviamente l'inflazione
1: sempre,
0: non si arresta, il caro energia, quindi ovviamente sullo sfondo neanche troppo questi problemi, ma nonostante tutto, grazie veramente alla forza, ecco, di migliaia e migliaia di dirigenti, di operatori, di volontari, di tecnici, di allenatori, di giudici, arbitri, potremo continuare ancora per molto, una lunga stagione sicuramente molto molto intensa, che ha visto un rafforzamento di tutte le nostre attività, delle nostre progettualità, e poi restando proprio all'attualità di queste settimane, di questi giorni, sta per noi, ecco, sta per chiudersi, ecco, un'edizione veramente straordinaria, un'edizione 2026 di quella che da alcuni anni abbiamo battezzato come Sport per Tutti Feste. Io stesso oggi vi parlo dalla Riviera Romagnola, da Misano Adriatico, che è la sede
1: dello
0: staff del settore calcio WISP, ma poco distante ci sono gli amici e le amiche del settore pallavolo. Nelle scorse settimane migliaia e migliaia sono stati praticanti che si sono misurati nelle discipline della pallavolo, del nuoto, quindi viviamo oggi, tra l'altro in contemporanea con un consiglio nazionale importante che andrà a definire il bilancio di previsione per la prossima stagione, le norme, le procedure di tesseramento, ecco, delle giornate molto ricche di attività, e ancora una volta, appunto, uno Sport per Tutti Feste che ha evidenziato come lo sport sociale, lo sport come diritto di cittadinanza, non è solo competizione, ma è soprattutto incontro, relazione e crescita. Tra l'altro sempre con una grande attenzione anche ai momenti, ecco, che si vivono poi fuori dall'impianto sportivo, fuori dalla piscina, fuori dalla palestra, quindi dei momenti molto significativi, ecco, di socialità, perché le decine e decine di migliaia di praticanti che in queste settimane hanno invaso pacificamente

0: la Riviera Romagnola ovviamente vedono, come dire, altrettanti accompagnatori, familiari, genitori per quanto riguarda.
1: Beh, insomma, no, si crea, lo raccontiamo sempre, Tiziano, no? Una sorta di indotto dello stare insieme, che è qualcosa che fa muovere, come si dice, l'economia di dove si arriva anche con queste iniziative.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Appunto, ti parlavo di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, ovviamente pallacanestro in quel caso con una forte attenzione anche ai nostri atleti, alle nostre atlete con disabilità. Abbiamo ospitato a Cesenatico nelle scorse settimane il campionato nazionale di basket in carrozzina, e sui numeri che rappresentano, ecco, un grande movimento ma anche una grande ricaduta, diciamo, sociale, anche economica, sui territori che ci ospitano. Vi do solo questo dato che per noi ha rappresentato proprio un record. Campionati nazionali di nuoto estivo per giovani nella vasca, anzi nello stadio del nuoto di Riccione, abbiamo portato qualcosa come oltre 3.700 atleti e atlete. Pazzesco. Oltre 100 associazioni e società sportive, 1.248 staffette, ecco, proprio per darti questa dimensione. Ma ovviamente se parliamo di finali, di campionati, di rassegne, di manifestazioni nazionali, non ci sono solo le discipline che ho elencato poco fa, ma su altri territori ovviamente sono state le settimane che ci hanno visti protagonisti nel pattinaggio, nelle ginnastiche, dall'artistica alla ritmica, passando per l'acrobatica con combinazioni, poi i campionati nazionali di judo, di karate, di tennis, di pallanuoto, di atletica leggera, di danza, di ciclismo.
1: È una lista.
0: Dimentico sicuramente qualcosa, ecco, il motociclismo, l'automobilismo.
1: L'inizio delle radio, una volta c'erano quelli che chiamavano e volevano fare la dedica, e poi c'era la dedico a questo, e avevano una spilza di nomi, no? C'è la fidanzata, la mamma, la donna, è lo stesso voi, perché è una famiglia sterminata. Lui dice una federazione, cioè la federazione tra poco, anzi ringraziamo, abbiamo la federazione Scherma che torna a trovarci dopo il grandissimo successo, abbiamo vinto l'europeo contro i francesi, cioè, tantissimo da raccontare, è la Scherma. Ma quando sono le società di base, di promozione sportiva, poi lì invece è un unire tutti, gli sport, anche quelli nuovi, quelli dei giovani d'oggi, quelli che saranno gli sport del futuro, che magari anche come presidente mi permetto di dire ma avrà successo, ma intanto mettiamolo dentro. E così magari si diceva all'inizio del padel, guarda oggi cos'è il padel, no?
0: Assolutamente, proprio così. Infatti ora andavo a memoria sulle attività che hanno, come dire, uno sbocco anche più competitivo in questa fase
1: ma
0: dell'anno.
1: Ma poi ci sono,
0: ci aggiungiamo la vela, l'acqua viva, le attività subacquee, i giochi tradizionali, le attività equestre cinofile, no. E poi rispetto a quello che
1: ricordo una volta addirittura, che abbiamo, la butto un po' in cacciara perché abbiamo ancora un minuto, Tiziano, se siamo all'ultimo giorno di scuola, ricordo una volta abbiamo parlato addirittura del lancio del formaggio, se non sbaglio, con no.
0: Assolutamente, lancio
1: è una cosa serissima, peraltro.
0: Nel settore giochi ci sono decine e decine di attività, tra cui in questo caso attività anche competitive, ovviamente con un approccio sempre amatoriale, ma devo dire
1: sentitissima, perché a livello locale
0: sono la parola. Lancio del formaggio, la ruzzola, il ruzzolone. Delle iniziative veramente straordinarie.
1: Tiziano Pesce, ti lasciamo perché insomma la mattina è iniziata presto come sempre, ma credo che sarà lunghissima, visto che ti trovi in luoghi dove ci sono gare e tante cose da vedere e raccontare. Grazie per essere stato questa mattina con noi, per naturalmente anche tutto il racconto che abbiamo portato avanti insieme in questa stagione dello sport del sabato mattina. Un abbraccio a tutti gli amici della WISP.
0: Grazie, grazie Ugo, un abbraccio a te, un abbraccio a voi, un ringraziamento ancora una volta, i complimenti per la tua trasmissione, ancora una volta dico per come seguite tutto lo sport, veramente, dallo sport agonistico, dalle Olimpiadi allo sport di base con un'attenzione che veramente condividiamo in pieno, quindi è stato un piacere.
1: Ci proviamo almeno.
0: In tante trasmissioni, trasmissioni che ci mancherà nei prossimi mesi, ma
1: vabbè, speriamo, dovremo tornare a settembre. Grazie Tiziano, ancora un abbraccio, ci fermiamo un attimo e poi torniamo perché dobbiamo andare appunto a sentire il CT

0: Nazionale, naturalmente sulla nostra radio in Blu 2000 il DAB, ma poi anche su Play 2000 e anche accendendo la televisione, canale 728 del digitale terrestre, potete, come dico sempre, accendere la televisione e sentire la radio. Allora, lo abbiamo annunciato, ragazzi, dai. Non ce n'è per nessuno. Campionati europei assoluti di Anthony 2026, europeo di scherma. L'Italia trionfa nel medagliere per nazioni davanti alla Francia. E questo basterebbe già, perché quando noi italiani andiamo davanti ai cugini francesi dobbiamo lasciarci andare a grandi feste. Abbiamo fatto benissimo, perché insomma la scherma italiana in giro per il mondo, non lo scopriamo oggi, fa sempre bene, ma c'è una specialità in particolare che torna con un ottimo bottino, due medaglie d'oro, e stiamo parlando della squadra naturalmente della spada, la spada maschile allenata dal CT Diego Confalonieri, che questa mattina è con noi. Buongiorno!
1: Buongiorno e buon sabato a tutti.
0: Allora, Diego Confalonieri, insomma, per i pochi che non lo conoscono, è stato insomma un atleta che ha tolto qualche soddisfazione, e chi meglio di lui poteva guidare i ragazzi a togliersene altre di soddisfazioni, perché devo dire è stata un europeo benedetto come sempre dalle stoccate tricolori, e la spada davvero non delude mai, anche se insomma questo lo diciamo noi vedendola qui, voi che ci lavorate sopra dice non deludiamo, ma siamo alla fine poi di un percorso che è stato durissimo.
1: Sì, beh, è stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile, abbiamo rinnovato, abbiamo veramente tre ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto tre volte secondi, perdendo due volte con Svizzera, una volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
0: E devo dire un rullino di marcia pazzesco, perché finite l'europeo, andate al mondiale, avrete già la testa, anche se non è proprio dietro l'angolo, alle Olimpiadi. È una grande forza quella della federazione e di chi lavora sul territorio, quindi le società eccetera, per mantenere sempre uno standard alto. Io questo è un discorso che faccio spesso con lo scherma, perché so da sempre che c'è proprio un lavoro che è un continuo rigenerare atleti ed atlete, perché c'è anche naturalmente una grande tradizione al femminile. Non è una cosa scontata però.
1: No, assolutamente non è scontata. Non dimentichiamoci che la scherma è comunque uno sport, tra virgolette, minore da un punto di vista mediatico,
0: certo,
1: e di visibilità. Quindi la scherma poi alla fine...
0: Però nelle poi quando arrivano le Olimpiadi è sempre il solito discorso. O l'europeo.
1: Tre anni di lavoro per qualificarci, perché la qualifica alle Olimpiadi non è scontata, perché ci vanno le prime quattro del ranking e una per continente, quindi vanno in otto. Voi considerate che al mondiale sono 45 squadre e alle Olimpiadi sono solo 8, per cui c'è un lavoro che dura tre anni per qualificarci, e noi andiamo nelle case degli italiani in quel momento. Sicuramente il lavoro territoriale, il lavoro della federazione, il lavoro dei club, il lavoro di tutti i genitori, il lavoro dei ragazzi poi alla fine comunque porta ad avere risultati, ma è un lavoro duro, è un lavoro quotidiano, e noi non potremmo far nulla se non ci fossero le famiglie, se non ci fossero le società, se non ci fossero i ragazzi che si impegnano. Questo è
0: diciamo che è un lavoro corale. La spada poi nell'ambito della scherma ha un suo fascino, una sua storia particolare, anche credo proprio, come si dice, qualcosa che pesa sulle spalle di chi deve preparare ragazze e ragazzi.
1: Bah, sì, sicuramente la spada sicuramente è l'arma più praticata delle tre, sia in Italia che nel mondo, quindi è quella con più atleti diciamo concorrenziali all'Italia, e quindi è sicuramente un banco di prova importante, ecco perché prima parlavo di exploit, perché vincere due ore agli europei, dove comunque ci sono nazioni come Francia e Ungheria che comunque hanno una grande storia come quella dell'Italia, è stato un exploit assolutamente, perché è un grandissimo risultato.
0: Beh, e tra l'altro oggi, Diego, credo che rispetto al passato ci siano tante anche nuove nazioni che si affacciano in qualche modo al mondo della scherma, che prima effettivamente insomma non c'erano.
1: Beh, è un dato di fatto, sicuramente ci sono molte più nazioni, si è globalizzato lo sport e di conseguenza anche la scherma, prima c'erano Italia, Ungheria, Francia, Russia e Germania che la facevano da padrone.
0: Che scuole, ragazzi!
1: Che scuole, esatto. E adesso c'è l'America, c'è la Corea, c'è la Cina, c'è Hong Kong, c'è il Giappone che ha vinto l'ultima Olimpiade di spada a squadre, c'è il Kazakistan che sta venendo fuori bene, insomma ci sono tanti maestri bravi europei che vanno all'estero, ci sono tante nazioni che investono, quindi sta diventando veramente molto molto vario il panorama. Non dimentichiamoci che nei primi quattro degli europei c'era un italiano, poi c'era un israeliano, poi c'era c'è rischiato di entrarci uno spagnolo che ha perso per entrare nei quattro, un portoghese, cioè uno per nazione, e quindi è chiaro che è molto variegata. E di conseguenza questo poi porta anche a una difficoltà maggiore nell'ottenere risultati.
0: Chiaro. Prima di lasciarti andare, una ancora domanda legata alla spada. Ma che caratteristiche ha l'atleta, le atlete che tirano di spada? C'è una particolare attitudine, oppure insomma, poi si lavora al momento in cui insomma, si entra in palestra e poi si va in pedana?
1: Sicuramente spada e fiocco e sciabola sono tre discipline diverse, che hanno la radice ma che poi si sviluppano in maniera diversa. La spada sicuramente è quella dove gli atleti hanno un po' più di pazienza, sono un po' più pazienti, sono un po' più riflessivi, però poi questa cosa qui viene poi dopo, il nostro ragazzo Matteo Galassi, 21 anni, è un ragazzo che pensa a modo suo, ma è un attaccante, è un ragazzo che è capace di fare parziali che gli altri non sono capaci di fare, perché lui è un attaccante, perché lui vuole finire subito, vuole vincere facile, e poi ci sono invece altri atleti più riflessivi, più tecnici, più pazienti. Simone Mencarelli, che ha vinto due ori, sicuramente nella sua gara ha dimostrato di essere solido,
0: una
1: paziente, fondamentale, la gestione del tempo, la gestione della misura, la gestione anche delle emozioni, soprattutto delle emozioni. Quindi
0: poi altro, chiudo veramente, perché è una cosa che mi affascina sempre molto la scherma, ma anche queste pedane, no? Ho notato proprio anno dopo anno che diventano proprio il centro dell'attenzione, anche con un gioco di luci, una presentazione anche proprio rispetto al pubblico che è presente e a casa, e anche questo fa un po' parte dell'esperienza.

0: finali e finali, a quel punto lì sei concentrato su quello, non ti puoi distrarre, ma non è sfruttare, dice, prendo l'attenzione, no, ti faccio capire quello che succede, perché sembra facile, ma anche soltanto con un piccolo colpo, lo spostamento di un braccio, di un piede, determina il successo proprio della stoccata e dell'attacco.
1: Sì, sì, si tende certo a fare in modo che gli spettatori, sia quelli che sono lì in presenza che gli altri, riescano a capire. Spesso si usa anche la moviola, il replay, per far vedere al rallentatore quello che succede, perché la velocità è molto elevata, quindi non è facile neanche per noi che siamo addetti ai lavori, figuriamoci per chi è a casa sul divano o sugli spalti. Però è anche vero che, quando parlavamo prima di attenzione anche agli atleti e alle loro emozioni, quando uno è su quella pedana con tutto intorno buio, lui contro il suo avversario, sicuramente è importante avere i nervi saldi.
0: Assolutamente. E per un allenatore, insomma, probetta, no? calmare o motivare, no? Che passo è stato, tra l'altro, passare dalla pedana invece al tenere insieme la famiglia?
1: Ma io lo dico sempre che comunque sia, io soffro di più adesso di quando ero atleta,
0: credo.
1: Perché quando ero atleta ero io che decidevo il mio destino.
0: E invece mi raccomando.
1: Esatto. No, però abbiamo creato un ottimo spirito di gruppo. Con me in panchina c'è sempre Alfredo Rota, che era con me in squadra 2008 di Pechino. Quindi noi cerchiamo di dare il nostro supporto, la nostra esperienza. La scherma è cambiata, ma poi noi comunque siamo sempre pronti a evolverci, e quindi io credo che anche per i ragazzi è importante avere due come noi che possono aver vissuto quelle situazioni, che possono essere un punto in più per loro, un'arma in più. Non è facile, perché la pressione è altissima, cioè entriamo in palestra alle 6:30 del mattino, usciamo alle 8:30, a volte con una medaglia, a volte senza niente, e siamo veramente distrutti. Io sono convinto che siamo più stanchi dei ragazzi, perché
0: assolutamente
1: c'è una pressione incredibile.
0: Credo che ci sia anche una gestione poi proprio legata alla preparazione, che va al di là proprio del gesto proprio in pedana, no? Proprio preparazione atletica, tra virgolette.
1: Sì, beh, assolutamente. Come dicevo prima, la scherma si è evoluta, c'è molta più fisicità, c'è molta più velocità, la parte di preparazione atletica è importante. Noi abbiamo sempre a legare il nostro preparatore Andrea Vivian, che si occupa del riscaldamento, della gestione anche delle risorse fisiche, perché dopo un incontro importante con i ragazzi fa una parte di relax, di mangiare bene, di idratarsi e di poi rifare un nuovo riscaldamento. È fondamentale, stiamo andando verso l'altissimo livello e quindi abbiamo bisogno di avere uno staff Chiaro. Di altissimo livello.
0: Grazie, abbiamo un po' abusato della, però quando siamo l'uomo che sta portando avanti la spada maschile, con tutti questi ragazzi e ragazze, il mondo dello scherma, davvero complimenti a Diego Confalonieri, complimenti davvero a tutta la federazione, fiore all'occhiello proprio dell'Italia. Un abbraccio, Diego, e a presto.
1: Grazie mille, buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora. Allora, Diego Confalonieri, CT della spada maschile della nazionale italiana. Do il buongiorno. A questo punto vogliamo concludere proprio questa stagione del nostro Buongiorno in Blu del sabato, dedicato allo sport, incontrando l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, l'AIL. È in corso una campagna 5 per 1000, ma è anche un'occasione per tornare proprio a parlare di questi temi. Lo facciamo con Giuseppe Gioffrè, che è consigliere nazionale dell'AIL e presidente della sezione AIL di Udine e Gorizia. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, siamo in corso, insomma, il 5 per 1000, la campagna, le iniziative che naturalmente servono a far conoscere l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e l'AIL. Sono tante le sezioni su tutto il territorio nazionale, 88, un lavoro instancabile di sensibilizzazione, di ricerca, di vicinanza a chi soffre e a chi vuole delle speranze.
2: Guardi, ha detto bene lei, noi siamo in modo capillare distribuiti su tutto il territorio nazionale, abbiamo oltre 18.000 volontari che non finiremo mai di ringraziare per tutta l'attività che fanno, e da oltre 55 anni siamo

presente a sostegno della ricerca, dell'ematologia e dell'aiuto al paziente e al caregiver, che per noi sono un tutt'uno, con tante attività di carattere pratico che poi è lo scopo fondamentale per cui molte persone destinano il loro 5 per 1000 alla nostra associazione. Parliamo di oltre 250.000 persone all'anno, ma speriamo che possano aumentare, perché noi siamo appena usciti dalla giornata nazionale contro le leucemie e linfomi meloma del 21 giugno ed è importante far sapere al territorio che cosa serve e a che come

0: coincidiamo anche in tante amici che senza avere
1: sensibilità,
0: che fare
1: certo.
0: Che cosa facciamo con il 5 per 1000? Beh, finanziamo innanzitutto la ricerca sulle malattie del sangue con 206 progetti di ricerca in tutta Italia, sostenendo il GMEIMA, che è il gruppo italiano delle malattie ematologiche dell'adulto. Organizziamo il servizio di cura domiciliare per adulti e bambini. Delle 83 sezioni che lei prima ha citato, sono 34 le sezioni provinciali che erogano il servizio per gli adulti e 6 per le cure domiciliari pediatriche. Anche lì un po' di numeri: 2.326 persone seguite ogni anno, tra cui 1.948 adulti e 368 bambini, per un totale di 24.005 accessi. Realizziamo le case alloggio, noi qui a Udine le abbiamo, sono 37 le sezioni. Tenga conto che in un anno offriamo gratuitamente, senza nessuna spesa per la persona, qualcosa come 83.000 notti fuori casa, però per essere sostenuti. Tenga conto anche che la persona all'interno delle case AIL ha il supporto psicologico, che ormai 53 sezioni
1: lo
0: hanno attivato.
1: Pazzesco.
0: Oltre al numero verde AIL, che ricordo è l'800-226-524, per parlare con un ematologo, con un psico-oncologo. Le consulenze telefoniche, sempre gratuite, sono state oltre 150 per il supporto psicologico e quasi 800 per il confronto all'ematologo. Non è finita qui, perché abbiamo i servizi socioassistenziali. I pazienti usufruiscono del servizio navetta, 48 sezioni riescono a fare anche di più, abbiamo una consulenza nutrizionale su 19 sezioni, recentemente anche noi di Udine abbiamo attivato questa possibilità, 11 sezioni svolgono il servizio di fisioterapia, 4 sezioni offrono un servizio di estetica oncologica, 19 sezioni di sbrigo pratiche amministrative.
1: È chiaro,
0: è una rete in cui il paziente, superato assieme al caregiver o familiare, superato l'impatto iniziale della diagnosi, che è sempre terrificante per chiunque,
1: assolutamente,
0: si rende conto che abbiamo una sanità nel campo ematologico che funziona, abbiamo un aiuto pratico, e quando arriva da noi tutto quello che riguarda il paziente a 360 gradi, compresi per esempio anche i viaggi solidali, cioè la possibilità di muoversi senza spendere niente, perché noi 36 sezioni gestiscono questi viaggi, le dico subito, oltre 8.000 viaggi solidali durante l'anno, in cui si muovono per andare nei centri di cura dove svolgono anche attività e cure particolari e non spendono niente. Più tutta l'attività a favore non solo della ricerca, ma anche formazione per i medici, per gli psicologi, per gli psico-oncologi, per gli infermieri, per i biologi.
1: Questo, mi permetto di dire, Presidente, giustifica proprio il grido d'aiuto chi può aiuti veramente, metta mano, perché c'è veramente un mondo. E quello che mi piace ascoltare dalle sue parole è la positività del dire: davanti alla malattia la affrontiamo a testa alta e diamo il supporto a famiglie e a pazienti affinché si faccia tutto quello che è possibile per una vita che sia giusta.
0: Ma che si possa riprendere la vita. Noi tra l'altro, quando abbiamo esaurito tutti questi aiuti pratici, per superare anche le difficoltà di comunicazione tra il medico e il paziente, consideri che i medici purtroppo hanno poco tempo, c'è una certa retrosia, non si sa cosa chiedere. Beh, organizziamo gli incontri medici-pazienti al di fuori del contesto ospedaliero. L'anno scorso abbiamo fatto 13 incontri, sono stati quasi 2.000 gli iscritti online e oltre 400 le persone dal vivo, dove si mettono in contatto il medico e il paziente per qualsiasi tipo di domanda, ripeto, sempre paziente e caregiver assieme, fuori dal contesto ospedaliero, per togliere quei dubbi, quelle perplessità che noi non siamo autorizzati a indicare, essendo di carattere medico, ma che il paziente ha bisogno.
1: Ma per forza, immagina uno che si trova davanti a una cosa del genere, le domande che vengono fuori,
0: esatto.
1: Giustamente.
0: Tra l'altro il 5 per 1000 non costa niente in teoria alla persona che sottoscrive sulla dichiarazione dei redditi, ma per concludere questa panoramica, al termine, quando la persona dopo ha superato tutte le fasi e magari deve rientrare al mondo del lavoro, a tutta una situazione particolare, c'è il diritto adesso con una legge di 2 anni fa del

0: oblio anche ematologico, beh, allora noi abbiamo lo sportello sociale AIL che con oltre 200 consulenze gratuite consente alla persona di riprendersi la vita e, come diciamo noi, un tumore del sangue non deve spezzare la vita, non deve spezzare i nostri sogni. Dobbiamo tornare alla vita civile e torniamo sempre di più. Io sono un paziente definito lungo sopravvivente, non è il massimo come termine, però è
1: così. Può migliorare anche su quello, secondo me.
0: Si può migliorare anche su questo. Ma
1: chiudiamo con una battuta, però, capito? Perché anche quello poi serve, arrivati a un punto,
0: esatto,
1: del cammino.
0: Esatto. E siamo tanti, e siamo in tanti che siamo rientrati nella vita civile, dove la malattia è solamente un ricordo, ma soprattutto uno sprone per dare una mano a chi purtroppo ancora affronta queste patologie.
1: Presidente, grazie, grazie anche per questa bella testimonianza a conclusione di questo nostro punto insieme all'AIL. Giuseppe Gioffrè, consigliere nazionale dell'AIL, presidente della sezione AIL di Udine Gorizia, buona giornata e davvero complimenti per il lavoro che fate.
0: Grazie a lei e buona estate a tutti, avanti sempre
1: presto.
0: Così.
1: 8:54 minuti, ci fermiamo qui, torniamo poi con la nuova stagione, il Buongiorno in Blu del sabato. Io ringrazio quanti ci hanno seguito questa mattina in regia, Gabriele Mileti, da Ugo Scali. L'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: La colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000. In Blue 2000.
6: In Blue 2000 News.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas.
8: È atterrato nella notte all'aeroporto militare di El Libertador a Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile è composto da 97 persone tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dalle due devastanti scosse di terremoto. Nel paese si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Le forze di opposizione attaccano il governo denunciando la carenza di assistenza. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana, tramite la Caritas, invia 500.000 euro. Ugo Scali, linea allo studio.
7: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per i libanesi Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro, ferito gravemente, l'altro figlio minorenne, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle. Oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro un altro bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Lo sport con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1.

vitaccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: Il meglio di...
5: La Biblioteca di Gerusalemme.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.
13: In Blu 2000.
14: In Blu 2000. News.
15: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario, secondo del pontificato di Leone. Nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
16: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto.

0: tutto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio, ricoverato ora in ospedale, non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine Blu 2000, weekend. Con Marta Squicciarini.
3: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Oggi ultima puntata per questa stagione. Come sempre sarò con voi sino alle 12.30 con tanti ospiti. E come d'abitudine partiremo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi sarà la volta di Radio CZ, quindi sentiremo Stefania Brunelli. Torneremo poi a parlare di AIL, l'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, impegnata da oltre 55 anni nella lotta contro i tumori del sangue. Sentiremo Rosalba Barbieri, che è la vicepresidente nazionale di AIL. Poi Massimiliano Giunta di Vite Culture, che ne è il direttore artistico, ci racconterà Roma si impegna, una serata di musica e solidarietà per domenica 5 luglio presso l'Arena Rino Gaetano, siamo al Parco delle Valli, e l'intento è quello di raccogliere fondi a favore delle attività mediche di emergency nella striscia di Gaza. L'obiettivo è trasformare l'energia del pubblico in aiuto concreti e in speranza per le vittime palestinesi. Infine Massimo Luconi, il direttore artistico del Radicondoli Festival alla sua 40esima edizione, ci presenterà il ricco programma che dal 18 al 31 luglio propone tanto teatro e musica, un cartellone di maestri affermati della scena italiana ma anche di grandi narratori e talenti emergenti. Tanta sarà la musica che ascolteremo insieme a partire da questo meraviglioso brano, Quello che non ho, Fabrizio De André.
4: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

0: Magazine in Blu 2000, come sempre iniziamo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi ce ne andiamo a Brescia per Radio CZ. Stefania Brunelli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Marta e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Stefania, che cosa ci racconti di bello oggi?
1: Allora Marta, visto le temperature io vi porto sul lago di Garda, che come sai mi piace tantissimo, sono un po' di parte, per il Garda Lake Music Excellence. Si tratta di un appuntamento che proseguirà, si apre oggi sabato e proseguirà sino al 25 luglio e che trasforma Sirmione, una località che non ha bisogno di presentazioni, e Desenzano, che pure penso tutti conoscano, in un vero e proprio palcoscenico diffuso che ospiterà concerti, percorsi di perfezionamento e saranno presenti alcuni dei più autorevoli interpreti della scena musicale europea e internazionale. Due parole Marta, giusto per spiegare questa manifestazione, perché si tratta di una manifestazione estremamente importante che ha una macchina organizzativa significativa. La manifestazione si sviluppa attraverso due percorsi: la Prestige Academy, che è dedicata all'alta formazione e alle masterclass di perfezionamento, e il Garda Summer Tunes, che è una rassegna di concerti, di spettacoli rigorosamente dal vivo. Ecco, i primi appuntamenti sono già oggi e domani, ci saranno quattro giornate anche durante la settimana dedicate alla formazione musicale, e poi a luglio il Garda Lake entrerà, come dire, nel vivo del suo programma internazionale. E faccio alcuni esempi: ci sarà il 3 luglio alle grotte di Catullo a Sirmione, quindi anche location bellissime, un appuntamento sinfonico e cameristico con i solisti aquilani, e poi la chiesa di San Biagio a Desenzano, che ospita una serata con i docenti della Prestige Academy a livello internazionale, e poi ancora la Villa Romana di Desenzano il 21 luglio, dove si esibiranno le artiste Luisa Prandina e Susanna Bertuccioli. Ecco, magari i nomi che non conosciamo, ma vi garantisco sono di altissimo livello per chi desidera ovviamente avvicinarsi a questo tipo di musica un pochino più così, che merita un po' più di attenzione. Ti rubo un secondo per ricordare che l'ingresso è libero a tutti gli eventi.
0: E allora Stefania, io come sempre è un piacere ascoltarti. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro un buon fine settimana e anche una buona estate, perché ci risentiremo direttamente da settembre, va bene?
1: Grazie Marta e buona estate a te e a tutti i nostri radioascoltatori.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 torniamo a parlare di AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, impegnata da oltre 55 anni nella lotta contro i tumori del sangue. Lo facciamo con Rosalba Barbieri, che è la vicepresidente nazionale di AIL e che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, lei è anche presidentessa della sezione AIL di Novara, perché sono 83 le sezioni provinciali sul territorio italiano di AIL, perché AIL appunto si muove anche con un lavoro proprio capillare sul territorio, giusto?
1: Esatto, io sono presidente, preciso soltanto, della sezione AIL Novara e VCO, perché il nostro territorio assorbe anche quello della zona del Verbano Cusio-Ossola. Ha detto proprio la parola giusta, capillare. Ecco, AIL svolge questa azione sul nostro territorio attraverso le 83 sezioni territoriali che seguono i centri di ematologia che nel loro territorio, che gravitano nel loro territorio, e naturalmente i pazienti che li frequentano purtroppo per le malattie del sangue.
0: Quello che fa AIL è supportare la ricerca, ma anche realizzare case alloggio e molto altro.
1: Certo, allora AIL fa moltissime cose. Innanzitutto la ricerca, sia a livello nazionale finanziando grandi progetti, sia poi a livello territoriale attraverso le sezioni che finanziano progetti di ricerca appunto nei territori dove operano. Poi organizza il servizio delle cure domiciliari, ad esempio, sia per gli adulti che per i bambini dove ci sono le ematologie pediatriche. Realizza le case alloggio, che sono veramente una grande risorsa per i pazienti e i loro familiari che abitano lontani dai centri di cura e che quindi in questo modo possono essere vicini e recarsi facilmente in ospedale per le loro terapie. Poi non dimentichiamo anche il supporto psicologico, cioè le varie sezioni finanziano psicologi che oggi ormai è riconosciuto, hanno una funzione fondamentale per seguire il paziente e la sua famiglia. Poi sostiene anche tanti altri servizi socioassistenziali. Pensiamo al servizio navetta per il trasporto di quei pazienti che, abitando fuori, oppure perché sono gravemente debilitati o perché sono soli, non riescono ad accedere autonomamente ai day hospital. Quindi AIL mette a disposizione questi servizi per il trasporto di questi pazienti. Poi c'è la consulenza legale che AIL svolge in sede nazionale, quella nutrizionale che alcune sezioni stanno portando avanti, oppure addirittura le iniziative di estetica oncologica, perché sappiamo che purtroppo le terapie oncologiche portano anche come conseguenza caduta di capelli, colorito spento, eccetera. E poi anche il disbrigo di tutte quelle pratiche amministrative, ad esempio, che servono per i pazienti, i lavoratori e che non conoscono magari a fondo quali sono i loro diritti nel corso della malattia. Continua a sostenere tutte quelle spese per i centri di ematologia che riguardano anche altri ambiti, tipo gli arredi, tipo i progetti con i data manager, oppure con i biotecnologi per i laboratori, e aiuta anche alcuni pazienti che magari si spostano in altre regioni per le cure. Quindi, come vede, AIL ha un'ampia gamma di aiuti per i nostri pazienti. Tutto quello che necessita loro, AIL cerca di realizzarlo, perché il nostro obiettivo è curare il paziente, ma aiutarlo nel percorso di cura, perché già la malattia è pesante, naturalmente, lo possiamo immaginare. Quindi riuscire ad alleggerire tutto quello che è il contorno, le problematiche, anche la sua permanenza in ospedale oppure a casa, questo secondo noi è importantissimo ed è basilare.
0: Certo. tutto questo è quello che fa AIL. Veniamo a quello che possiamo fare noi. Il 5 per 1000 non è una tassa in più, ma è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia a favore delle organizzazioni no profit. Quindi quello che possiamo fare noi è decidere di destinare il nostro 5 per 1000 ad AIL. Ed è un gesto tutto sommato piccolo che però può avere un grande impatto per AIL e per tutte le persone che l'associazione assiste ogni giorno. Cosa bisogna fare? È semplicissimo, le informazioni si possono prendere sul sito 5per1000.ail.it, ma anche semplicemente andando su ail.it, e si prendono le informazioni per donare questo 5 per 1000 ad AIL, giusto?
1: Certo, è una cosa molto semplice. Nella dichiarazione del 730 c'è una pagina dedicata appunto alle destinazioni del 5 per 1000, dell'8 per 1000, dell'1 per 1000. Lì basta inserire il codice di AIL, che adesso io ripeto, ma che comunque, come ha già lei premesso, si trova facilmente andando sul sito dell'AIL nazionale. Ma il codice da inserire è questo: 80 10 23 90 582. Questo è veramente un gesto che può sembrare piccolo, e che è importante che i cittadini capiscano, non è un qualche cosa in più che si richiede loro. Comunque questa cifra andrebbe allo Stato, perché l'IRPEF la dobbiamo pagare tutti e va allo Stato. Se io decido di aiutare un'associazione del terzo settore che vive proprio solo grazie alle donazioni, perché le 83 sezioni come AIL nazionale non hanno altri introiti economici se non quelli che vengono dal cuore delle persone, e quindi con questo piccolo gesto che non costa nulla noi permettiamo ad AIL di continuare innanzitutto nell'ambito della ricerca attraverso le 83 sezioni, e anche di fare tutte queste cose che io le ho elencato, ma che sono, non sono neanche tutte quelle che AIL può fare, anche perché ogni sezione poi ha le sue necessità, ha il suo territorio particolare. Quindi veramente sono gesti di grande generosità, pur essendo magari piccole cifre, perché poi magari sono piccole cifre singolarmente, però messe nel gran calderone diventano delle cifre importanti, perché con questo codice fiscale il donatore dà questa quota che va all'AIL nazionale, però AIL nazionale ridistribuisce su tutto il territorio, a tutte le 83 sezioni, il 5 per 1000. Quindi le 83 sezioni ricevono delle quote importanti che veramente servono per fare tutti i servizi per i pazienti, perché ricordiamoci che AIL è per i pazienti, è un'associazione di pazienti per i pazienti.
0: E allora a me non resta che ricordare ancora una volta AIL.it. La ringrazio moltissimo, le auguro un buon fine settimana e soprattutto buon lavoro.
1: Grazie, grazie per questa opportunità di parlare di AIL.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Taylor Swift è ritrovata a Magazine in Blu 2000 ed è tempo di nuova musica anche per Alberto Bertoli e Mirko Casadei, che a partire dallo scorso 12 giugno, venerdì 12 giugno, hanno reso disponibile il loro nuovo singolo. Ce l'ascoltiamo insieme, L'amore in ER.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

proposito di appuntamenti per l'estate, come sempre l'estate è ricca di festival e di tante cose da fare in tutte le città, spostandoci in Piemonte vi segnalo che ai Musei Reali di Torino torna Estate Reale 2026, una serata al museo con un palinsesto culturale che dallo scorso 12 giugno e fino al prossimo 31 ottobre

offre un ricco programma di aperture serali straordinarie con cui quest'anno i Musei Reali celebrano il decennale della loro istituzione. Concerti dal vivo, spettacoli di danza teatro, letteratura, poesia e arti performative andranno ad accompagnare i partecipanti lungo un percorso che attraversa architetture storiche, giardini, sale monumentali e spazi archeologici. Per saperne di più basta andare sul sito museireali.beniculturali.it.

Continuando a segnalarvi i tanti appuntamenti che ci saranno quest'estate in tutta Italia, vi dico che, spostandoci in Emilia-Romagna, sono in programma 60 concerti e un'anteprima speciale con oltre 600 artisti e un itinerario musicale per tutta l'estate che attraverserà rocche, abbazie, chiostri, giardini storici dal 1 luglio al 12 settembre. Questo è l'Emilia-Romagna Festival, che celebra quest'anno la sua 26esima edizione, con un cartellone che viaggia tra generi, epoche e anche geografie diverse, dalla musica barocca al jazz contemporaneo, dal tango argentino alla tradizione celtica, dalle grandi colonne sonore alle prime esecuzioni assolute. Questo festival costruisce un racconto musicale plurale e anche senza confini, capace di tenere insieme grandi interpreti internazionali e anche giovani talenti emergenti. Se volete maggiori informazioni, il sito di riferimento è emiliaromagnafestival.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas.

0: torna a salire la tensione. Intorno allo stretto di Hormuz, dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito, le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
0: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini. Con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

Magazine in Blu 2000, ancora buongiorno da Marta Squicciarini. Abbiamo ancora due ospiti da ascoltare questa mattina. Il primo sarà Massimiliano Giunta di Vite Culture, che è il direttore artistico di Roma si impegna, una serata di musica e solidarietà per domenica 5 luglio presso l'Arena Rino Gaetano, Parco delle Valli, dedicata ad Emergency. Ne sapremo di più tra poco. Poi Massimo Luconi, che è il direttore artistico del Radicondoli Festival, che è alla sua 40ª edizione, e ci presenterà il ricco programma che dal 18 al 31 luglio animerà questo paese nella provincia di Siena. Per il momento però proseguiamo in musica con Get Up.

0: Domenica 5 luglio a Roma, presso l'Arena Rino Gaetano, Parco delle Valli, si terrà una serata di musica e solidarietà dal titolo Roma si impegna. L'obiettivo è trasformare l'energia del pubblico in aiuti concreti e in speranza per le vittime palestinesi. Ma ci facciamo raccontare tutto da Massimiliano Giunta di Vite Culture, che è anche il direttore artistico dell'evento. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, che cosa accadrà esattamente domenica?
1: Domenica ci sarà questo concerto benefico che abbiamo deciso di organizzare a favore delle attività mediche umanitarie ed emergency nella striscia di Gaza. È un evento gratuito, a ingresso gratuito, in cui però invitiamo tutti e tutte a prenotarvi, insomma, attraverso il link Dice che potete comunque trovare sui nostri profili di Vite Culture. Ed è un evento che abbiamo deciso di organizzare proprio per cercare di sostenere quella che è forse l'organizzazione non governativa italiana principale nelle sue attività, che appunto svolge in uno dei territori forse per la nostra epoca contemporanea più martoriato, insomma, per il genocidio che sta avvenendo contro il popolo palestinese, e abbiamo ritenuto che appunto fosse un momento e un evento che purtroppo si incastrava molto bene con quello che l'epoca che stiamo vivendo. Appunto, durante l'evento ci sarà l'evento inizia verso le 6 con alcuni artisti musicisti della scena locale romana che si esibiranno con brevi esibizioni di circa 20-30 minuti, fino ad arrivare a poi il concerto delle headliner, che sono Orchestraccia, che si esibiranno verso le 9:30, per un concerto in pieno, insomma, che durerà poi fino a tarda serata.
0: E durante però la serata ci sarà anche la possibilità di ascoltare testimonianze dal campo di un operatore umanitario di emergency, giusto?
1: Esattamente, sì. Poco prima poi del concerto abbiamo deciso appunto di, in collaborazione, coordinandoci proprio con Emergency, di organizzare questa testimonianza dal vivo di un operatore loro che è stato appunto sul campo a Gaza, che ci racconterà un po' quello che è effettivamente la realtà che stanno vivendo e contro cui stanno cercando di a cui stanno cercando di portare appunto rimedio con le loro attività. E quindi comunque è un evento, insomma, molto impegnato, proprio seguendo il titolo poi dell'evento, no? Quindi cerchiamo appunto di far sì che la città si impegni, in questo caso in tematiche sociali importanti, sperando poi di poter replicare l'anno prossimo. Questa è la prima edizione, quindi speriamo poi di poter replicare l'anno prossimo, magari ogni anno, dedicando l'evento ad una tematica sociale sempre diversa, insomma.
0: Certo, siete partiti da una frase di Gino Strada. Gino Strada ha detto tante cose giuste, la frase che avete

0: scelto è curare i feriti non è né generoso né misericordioso, è semplicemente giusto. Mi ha colpito molto. Vabbè, le frasi di Gino
1: Esattamente, sì.
0: Strada erano sempre tanto, tanto, tanto esplicative. Ricordiamo che l'evento è gratuito, c'è bisogno di una prenotazione, come ci dicevi, quindi bisogna andare sui social di Vite Culture e prenotarsi. Poi, una volta arrivati lì, si può dare un'offerta libera all'ingresso, ma durante la serata è attiva anche una raccolta fondi online, quindi sarà possibile donare inquadrando direttamente un QR code, giusto?
1: Esattamente, sì, durante l'evento si sta insomma, stanno a trovare questi QR code che stanno ben indicati e attraverso cui potrà essere appunto donato, si potrà fare una donazione online proprio direttamente, tra l'altro proprio sulla piattaforma Emergency dedicata alle donazioni per questa per questa iniziativa, insomma, quindi se poi i soldi andranno direttamente all'organizzazione non governativa. E che poi deciderà, insomma, potrà devolvere questi soldi raccolti appunto proprio a sostenere le proprie attività, in questo caso appunto in Palestina.
0: Io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato questa mattina, ti auguro un buon fine settimana, ma soprattutto
1: Grazie a voi.
0: veramente un grande in bocca al lupo per la giornata di domenica 5 luglio, lo ricordiamo a Roma, presso l'Arena Rino Gaetano e speriamo che sia tanto partecipata.
1: Speriamo davvero di avervi in tanti e tante. Grazie mille.

0: A Radicondoli, un piccolo comune in provincia di Siena, dal 18 al 31 luglio si festeggia 40 anni del Radicondoli Festival, un traguardo ovviamente storico che è stato ricco di attività culturali, di visioni e di avanguardia. Anche quest'anno promette un programma di teatro e di musica con maestri affermati della scena italiana, grandi narratori, ma anche con talenti emergenti. Ci facciamo raccontare tutto dal direttore artistico Massimo Luconi, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie davvero per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Siete arrivati ad un traguardo davvero importante. Come festeggerete questi 40 anni?
1: Festeggiamo cercando di fare un buon programma, come è un po' nella storia del festival, delle varie direzioni che si sono succedute in questi 40 anni, e cercando di unire un po' i due aspetti che sono un po' l'anima del festival, diciamo un rapporto molto forte con il contesto, con la comunità, con il contesto, con il bellissimo contesto architettonico ambientale del festival, e poi cercando di portare del buon teatro fra tradizione di attori di grande professionalità e poi molti giovani, perché il festival investe sui giovani, sulla drammaturgia contemporanea, e con delle prove, diciamo, anche degli studi, dei percorsi che poi possono diventare anche in seguito degli spettacoli veri e propri, dando fiducia a delle giovani compagnie che vogliono misurarsi un po' con il teatro professionale.

una matrice molto importante per noi. Quindi è una festa del teatro, del paese, perché è un traguardo importante, è un traguardo speciale, perché è un piccolo comune di meno di 1000 abitanti, in un luogo anche un po' decentrato, la Toscana, bellissimo fra l'altro dal punto di vista paesaggistico, fra Volterra, Colle Valdelsa, Siena. La Toscana è anche un po' diversa, un po' più selvaggia di quello a cui siamo abituati. E il programma sono quasi 30 spettacoli, quindi ci sono dei nomi di attori, di attrici consolidate, come per esempio Maria Angela D'Abraccio, Elena Arbico, poi abbiamo Arianna Scommegna, Nicola Russo, Laura Marinoni, solo per fare qualche nome, che sono anche delle presenze oramai che si succedono nel tempo. Poi lavoriamo molto anche sul rapporto fra parola e musica, anche sugli aspetti poetici. Ad esempio, la linea, il respiro un po' del festival quest'anno si chiama, è legato a una grande poetessa italiana poco conosciuta che è Margherita Guidacci. E Lascia che sia il vento, una sua bellissima poesia, che l'incipit

0: professionisti e comunità, un incontro piacevole, molto, molto affettuoso, c'è uno scambio di saperi che poi rimane. Ci sono tantissimi, per esempio, tantissimi attori, compagnie che sono legatissimi a Radicondoli e che cercano, dico, proprio, c'è proprio il piacere a tornare a Radicondoli, perché non è solamente fare uno spettacolo, ma un incontro anche con una comunità molto ospitale, molto ospitale, molto aperta, molto disponibile e molto appassionata di teatro.
1: C'è un incipit con il quale avete voluto raccontare il festival che mi ha colpito molto, che dice: ci sono comunità, anche piccole e decentrate, che scelgono di non adattarsi ad essere periferia del mondo, ma di diventarne il centro attraverso il pensiero, e quindi Radicondoli è una di queste. Questo è l'incipit che, insomma, poi lei questa mattina ci ha spiegato molto bene il significato, che personalmente mi ha colpito molto e mi ha incuriosito rispetto a questo festival che, come abbiamo raccontato stamattina, insomma, ha una lunga storia, non nasce quest'anno. Dico a chi ci sta seguendo che ovviamente c'è un sito che è radicondoliarte.org, dove si può leggere non solo la storia del festival, ma anche andare bene a guardare qual è il programma di quest'anno, che, lo ripeto, dal 18 al 31 luglio, per cui c'è tanto tempo per organizzarsi e per scegliere di fare una passeggiata verso Siena e scoprire questo piccolo comune, ma soprattutto questo grande festival. Io la ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato questa mattina, ovviamente le auguro un buon fine settimana, una buona estate, ma soprattutto buon festival.
0: Grazie, grazie mille a voi.

Per attraversare territori, culture e anche comunità diverse, in linea con il programma culturale 2026 dedicato alle disconnessioni. BAM Summer Festival è una grande festa delle bande che da mattina a sera portano nel parco oltre 500 musicisti provenienti dalle 12 province della Lombardia per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Per saperne di più, bam.milano.it.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: La ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il presidente. Aumento del 4-6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
1: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea

0: Magazine Blu 2000, come vi ho preannunciato, è arrivata per noi Daniela Lami. Ciao Daniela.
1: Ciao Marta.
0: Di tante cose dobbiamo parlare oggi. Partiamo da quello che sta per accadere. Alle 12.30 sarai in onda, come sempre, con Vocazioni.
1: Esatto.
0: Cosa ci racconterai?
1: Oggi è puntata conclusiva di questa prima parte di percorso. Speriamo poi di riprenderla in autunno. Concluderemo con Don Michele Gianola, quindi giochiamo in casa, perché Don Michele Gianola, tra le tante cose, è responsabile proprio di tutto quello che riguarda le vocazioni nella conferenza episcopale italiana. È proprio il referente, quindi sicuramente ha la situazione sott'occhio, ma naturalmente ci racconterà la sua di vocazione, quindi sarà molto interessante ascoltarlo.
0: Invece poi alle 17 torni con la biblioteca dei ragazzi, per cui io prendo carta e penna e comincio a prendere appunti. Vai.
1: Sì, perché proporremo ovviamente un po' di letture adatte al periodo estivo, un po' per tutte le età, quindi partiremo dalle prime letture, quindi i bimbi che magari leggono lo stampato, e gli proporremo Un giallo sotto gli oceani, sono le avventure dell'ispettore Gamberoni, che il titolo è già tutto un programma. Poi ho scelto un libro invece per i ragazzi più grandi, idealmente quelli che stanno magari per affacciarsi alle scuole secondarie di primo grado. L'estate in quella fascia d'età è un periodo di grandi cambiamenti, anche di paure per quel che sarà.

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, augurare a voi tutti non solo un buon fine settimana, ma anche una splendida estate, perché ci risentiremo direttamente a settembre.

0: ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
1: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma, la storia ci mette davanti.
0: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
1: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
0: Ah, che bello!
1: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una.

musica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo, mi dissi: se divento prete voglio

0: che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza, suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine. Perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati. Perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo
0: Niente, niente, lo
1: raccontato.
0: consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle quattro forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro, di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo, una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso o viceversa che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio, magari nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni, le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede, ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? Questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando

che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? Di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo

0: della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia. E il tema della libertà, no? Sembra che una strada
1: Vero.
0: vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo
1: E
0: lo faccia
1: invece
0: fiorire.
1: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
0: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti
1: Certo.
0: a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti ci sono cinque domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
1: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
0: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino diciamo, di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? Di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse, anzi forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
1: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa le
0: Noi,
1: hanno
0: devo dire
1: detto?
0: che la mia famiglia ha accolto, certo con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
1: Disorientamento
0: disorientamento
1: iniziale, ci sta.
0: iniziale, la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro, la porta è sempre aperta, no?
1: Bello.
0: Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi, no, da questo punto di vista. Io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
1: Se le faccio, ascoltiamo un'altra canzone.

0: così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
1: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
0: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
1: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto nella canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove

0: in Blu 2000. News.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche quattro italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo

0: Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il Concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone, Paolo Fucili.
2: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
3: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle

0: ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
1: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Lo sport, i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni

interviene in maniera decisa sulla dimensione emotiva e su quella della comunicazione. Perché? Perché chi tradisce tende a cambiare il senso delle parole, tende a cambiare addirittura il senso degli sguardi. Da sempre sui traditori grava una condanna morale. Ricordate, sono proverbiali i tradimenti di Bruto, Cassio, Giuda e poi anche San Pietro. Io vorrei fermarmi un pochino su questi ultimi due, Giuda e Pietro. Giuda, tradendo Gesù, cosa fa? Rifiuta la sua amicizia. La dissacra con un gesto di affetto. Stravolge, ecco qui, stravolge il significato del bacio. Era notte, annota l'Evangelista Giovanni. La vera notte, però, è quella che entra nel cuore di Giuda, notte così fitta da non fargli vedere il volto di una persona che gli vuole bene, che lo ama, il volto di un amico. A differenza del tradimento di Giuda, che finisce, lo sappiamo, col suicidio, il tradimento di Pietro, che nega di essere discepolo di Gesù, trova purificazione, trova superamento, lo trova nelle lacrime e lo trova nella rinnovata fedeltà al suo amico, all'amico Gesù. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

0: Su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto: no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia. L'afa ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio.
10: È pronto Giacomo?
12: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
14: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
15: Ripartiamo con un altro appuntamento delle classifiche del weekend per questo fine settimana del 27 e 28 giugno. Ormai siamo alla fine del mese, quindi anche l'ideale fare il punto della situazione di tutto quello che vi abbiamo raccontato, sì, in settimana.

Video danzerino abbinato alla canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Numero 8 questa settimana all'interno delle classifiche del weekend. Questo è il riassunto, riepilogo della Chart Italia. In quest'ora vivremo tante emozioni anche legate alle vostre letture preferite oppure ai film che avete visto in sala, ma ci concentreremo di più sui libri, quindi attenzione, avete un libro particolare, vi invito già da adesso a segnalarci la vostra lettura preferita, non necessariamente libri nuovi ma anche del passato, a diretta a radioblu.it. Ma ritorniamo alla bella musica di casa nostra. Al numero 7 in salita Samurai J con Flamenco Paranoia. La più alta nuova entrata di questa settimana nella Chart Italia la incontriamo alla numero 6, New Entry, Partenope featuring Serena Brancale e The Colors con Merck & Cremont.

Dopo Rolling Stones, il loro precedente singolo, ci hanno messo lo zampino anche i The Colors e anche Serena Brancale, che non si fa mancare nulla, neanche le puntatine al suo paese, canzone che ascolteremo più tardi all'interno del nostro appuntamento del riassunto.

0: La musica.
1: Salutiamo Flavia e Michele tra gli amici che ci hanno scritto negli ultimi minuti proprio qui su Inblu 2000 attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Ricordo anche a Michele che ci chiedeva se siamo presenti sul DAB. Sì, lo siamo, caro Michele, e lo dico anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in questo momento, ma ci potete seguire anche in TV dal canale digitale terrestre 728 e poi vi aspettiamo scaricando la nostra app, la vostra app preferita, che è Play 2000. Ci portate in vacanza o durante l'estate, anche al lavoro, in ogni luogo, davvero scaricandola gratuitamente. Poi c'è anche il sito play2000.it dove ci potete ascoltare anche in questo momento in streaming. Momento in cui stiamo vivendo le classifiche del weekend di questa fine di giugno, e abbiamo la classifica internazionale di Billboard, la Billboard 800, che vi abbiamo raccontato martedì scorso. E iniziamo dalla numero 10, dove è in salita Tame Impala nel remix di Dracula con Ginny, mentre al numero 9 sale ancora Ella Langley con I Can't Love You Anymore. In questo caso è un duetto insieme a Morgan Wallen. La numero 8 ritroviamo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale di quest'ultimo periodo in America. Parliamo di Drake, che è appena uscito con un nuovo album e ha spalmato praticamente tutte le sue canzoni dell'album all'interno della top 20. In questo caso lo incrociamo alla numero 8 in discesa con Shabang. Numero 7 per Olivia Dean, stabile con So Easy. Ascoltiamo Olivia Dean con doppia canzone in top 10. La numero 6 è in salita, questa è Man I Need.

Quante volte l'abbiamo ascoltata e canticchiata questa canzone di Olivia Dean, merita tutto il successo del mondo, ovviamente lo ha ottenuto grazie anche al Grammy Award quest'anno come rivelazione di questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, inserita alla numero 6 nella chat.

praticamente del suo ultimo album The Romantic. Numero 5 in salita Bruno Mars. La numero 4 per Ella Langley, che scende con Be Her. Scende anche Drake alla numero 3 con Janice. Numero 2 conferma la sua posizione stabile nella chart di Billboard, Ella Langley con Choose in Texas. E c'è una nuova numero 1 questa settimana che svetta lì alla posizione principale, quella più importante, ovvero il nuovo singolo di Ariana Grande. La canzone che ascoltiamo è Hate That I Made You Love Me. Numero 1 Ariana Grande negli Stati Uniti d'America nella chart di Billboard.

0: I libri.
1: E già che ci siamo, che ne dite all'interno dell'appuntamento delle classifiche il weekend di fare un bel riepilogo di quello che è successo con i libri questa settimana? E quindi andiamo a riscoprire questa settimana per la prima volta in versione estesa, quindi non ci occuperemo del cinema, perché poi ci saranno anche delle sorprese a partire da lunedì prossimo, ovviamente qui su In Blu 2000. Ma attenzione, parliamo di libri, i libri da voi preferiti, quelli più letti, 10 libri nella top 10 appunto dei libri più acquistati, dati che abbiamo rivelato e rilevato soprattutto dal web e anche dalle librerie fisiche. Iniziamo proprio dal numero 10, dove abbiamo Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Saliamo direttamente alla 9, c'è un libro che praticamente si riconferma in questa posizione oggi, di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, mentre Col show di Emmanuel Carrer continua a rimanere stabile alla posizione numero 8 questa settimana. La numero 7 abbiamo Il giallo dell'estate per risolvere la più grande scena del crimine, libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Javi De Castro, che hanno cercato di ricreare proprio un coinvolgimento con lo stesso lettore che deve indovinare praticamente l'assassino protagonista di un delitto che si consuma all'interno delle pagine di questo libro. Il giallo dell'estate ovviamente risolve la più grande scena del crimine, si ritrova in posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi passiamo anche alla nostra classifica ufficiale, quella di In Blu 2000.

con la top 10 che ci aspetta tra i più programmati della nostra vostra radio preferita, quindi anche in questo momento che ci state seguendo magari dallo streaming della vostra app Play 2000, sappiate che al numero 10 ci sono Clara e San Giovanni e li ascoltiamo con Le ragazze.

Clara San Giovanni con Le ragazze, posizione numero 10 della classifica di In Blu 2000 che vi abbiamo raccontato questa settimana e che ritorna nel riassunto di questo weekend. Al numero 6, tra i libri più letti in assoluto nell'ultima settimana, abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Ancora una volta il lettore tipo italiano si appassiona tantissimo al genere crime, noir o giallo, quindi il colore preferito anche di questa estate 2026 per quanto riguarda

0: Ibiza, fuggi, scattare una foto.
1: Era Elisa con Amore, numero 6 della chart ufficiale di Blu 2000. Ritorniamo velocemente ai libri, lo facciamo con una new entry di Ilaria Tuti ed È un po' con la notte, un po' con l'alba, libro tra i più apprezzati questa settimana. È molto apprezzato anche il libro di Omar Bartov, che mantiene la posizione stabile alla numero 3 con Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Mentre al numero 2 è stabile il romanzo nuovo di Antonio Manzini, nuovo da qualche settimana, che insomma riscuote grande successo tra i bastardi di Pizzo Falcone e i fan di questo tipo di lettura. I tre mezzini di Rocco Schiavone è il libro che ritroviamo alla posizione numero 2, stabile questa settimana. Prima di scoprire la vetta andiamo avanti ad ascoltare le vostre canzoni preferite tra le più programmate nella chart di Blu 2000. Abbiamo lasciato Elisa alla numero 6, saliamo di un gradino alla 5 per ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo. I know.

mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa alla 5, Olivia Rodrigo nella chart di Blu 2000. Stiamo scalando anche la classifica dei libri più letti questa settimana. Non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e rispetto anche alla settimana precedente, perché il libro più letto in assoluto è di Leone XIV, il nostro Papa, ovvero Magnifica Humanitas, che è la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E questa è la vostra lettura preferita al momento, secondo i dati che abbiamo raccolto questa settimana per la classifica dei libri. Andiamo avanti con la nostra classifica, la chart di Blu 2000. Numero 4 perde la vetta Francesco Gabbani con Summer Funk, ma la perdeva già la scorsa settimana, quindi mantiene questa posizione stabile. Alla numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che abbiamo ascoltato prima. E al numero 2 troviamo in salita Jovanotti Alfa con Buon Vento. La numero 1 di questa settimana si riconferma ancora una volta Gaia con Bossa Nostra.

0: casi venerdì scorso di andare a spulciare ancora una volta nella classifica di Amazon, quella di Amazon Music, che ci sorprende perché ci sono lì canzoni anche che a distanza di anni contengono ancora il successo e la chiave giusta per piacere al pubblico e agli ascoltatori, a quelli che masticano di musica e soprattutto scaricano questo tipo di canzoni che piacciono continuamente. Troviamo sì delle novità, ad esempio in nuova entrata alla numero 20 Shakira con Burna Boy, Dai Dai, poi ci sono tante canzoni nuove all'interno, come ad esempio gli ultimi singoli legati non solo al Festival di Sanremo di quest'anno, ma anche queste canzoni estive che insomma ci hanno raggiunto in questo periodo, come Safe e Buona Domenica. Ma attenzione, perché Safe lo scopriremo anche con una canzone del suo recente passato. Quindi la top 10 ufficiale di Amazon Music la apriamo oggi al numero 10, dove troviamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se pensavamo che fosse statica la classifica di Billboard 800 di settimana in settimana, beh, quella di Amazon sicuramente è un mattone per qualcuno, perché potrebbe dire anche il primo arrivato che va a sbirciare su questa chart che è tutto uguale da settimane, anzi da mesi, e non c'è movimento. In realtà questa è una delle nuove entrate di Ultimo Romantica, numero 10, che è anche un brano molto recente. Per Sempre Sì, la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno di Salda Vinci al numero 9, Buon Vento di Jovanotti Alfa, li ritroviamo al numero 8, mentre al numero 7, ed è qui che scatta la versione Amarcord di questa classifica, c'è cioè il vincitore di Sanremo dello scorso anno, ovvero Olly insieme a Giuli con Balorda Nostalgia. E Olly con Giuli li ritroviamo praticamente in quella che è stata la canzone di grande successo dopo Sanremo dello scorso anno, ovvero Questa Domenica. L'ascoltiamo, la posizione numero 6 questa settimana della chart di Amazon.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ritorno al passato per questa canzone Olly e Giulie con Questa Domenica, che ci ricorda molto lo scorso anno, l'inizio di questo 2026. Questa Domenica alla numero 6 nella chart di Amazon, che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche del weekend. Altra canzone che abbiamo ascoltato oggi in questo fine settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, li incontriamo alla posizione numero 5, mentre alla numero 4 sono stabili Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. Mi sento

saranno gli artisti protagonisti delle prime tre posizioni della classifica di Amazon di questa settimana. Andate in rete per scoprirlo subito, real time, in tempo reale per l'appunto. Ma se volete ve lo diciamo noi all'interno delle classifiche del weekend, dove abbiamo incontrato Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese alla numero 4. La numero 3 ve la raccontiamo, anzi ve la facciamo ascoltare in chiusura tra poco. La numero 2 di Fred De Palma con Anita e Miss Killa. Vedete, una canzone che magari ad esempio nella chart di R1 non è neanche entrata nella top 20, qui la troviamo direttamente alla numero 2. Il singolo si intitola La testa gira, mentre la numero 1 resiste ancora con grande ossessione per tutti noi dall'ultimo festival di Sanremo. La canzone di Samurai J si intitola appunto Ossessione ed è la numero 1 di Amazon Music. Noi vi lasciamo qui, grazie per averci seguito, ma ovviamente c'è ancora una canzone da ascoltare, quella che troviamo nella zona del podio al numero 3 e che rimanda invece all'ultimo festival di Sanremo, il grande successo di Saif dal titolo Tu mi piaci tanto, e con questa vi auguriamo buon weekend.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo di 45 anni con nazionale delle vittime che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Magistretti e bentrovati con le parole del weekend di oggi, e siamo insieme per l'ultimo weekend di giugno, che è anche l'ultimo weekend della stagione, diciamo così, primavera, autunno-primavera, ecco, autunno-inverno-primavera della nostra radio. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. Dove mi ritroverete, ma questo ve lo racconto poi alla fine, ma iniziamo con un po' di musica, poi vi racconto che cosa abbiamo cucinato per oggi. Ci sono i Beatles, questa è Come Together.

Beh, un capolavoro, Come Together, i Beatles. Allora, che cosa abbiamo preparato per oggi pomeriggio qui alle Parole del Weekend? Ancora ben trovati da Carlo Magistretti, da tutti noi di Radio In Blu 2000. Parleremo di musica estiva, di rassegne estive e anche di rassegne culturali e letterarie durante l'estate. Sono tantissime nel nostro paese e sceglierne una sola o due è difficile, per cui ho un po' esagerato oggi. Allora, vi parlo di 5 rassegne con altrettanti ospiti, quindi preparatevi perché c'è tanta carne al fuoco. Parleremo di Solido, che è una rete di 3 piccoli festival che si svolgono in 3 aree dell'Emilia Romagna: Modena, Ferrara, Cesena e le relative province. Parleremo di un'altra manifestazione molto importante che si chiama Jazz Open Modena, una manifestazione che si svolge da molti anni a Stoccarda in Germania, richiamando grandissimo pubblico e grandi nomi del panorama della musica, non solo jazz. Ne parleremo con Marco Broll, l'organizzatore italiano, perché questa manifestazione ha deciso di sbarcare in Italia, ha scelto Modena perché la vocazione dell'area modenese confronto a quella di Stoccarda è molto simile. Grandi nomi e grandi marchi dell'automotive a Stoccarda e altrettanti nell'area di Modena. Se vi dico Maranello, pensate a Ferrari, ma poi c'è anche Maserati, nell'area ci sono anche altri nomi importantissimi che non sto a citare. E poi parleremo di cultura, letteratura, con un festival molto bello che si svolge da 20 anni, 20ª edizione, quindi festeggiamo. Si tratta dell'Isola delle Storie in Sardegna, a Gavoi, in provincia di Nuoro. Siamo nella Barbagia, ne parleremo con la curatrice di questa manifestazione. Andiamo avanti con un po' di musica, poi entriamo nel vivo. C'è Harry Styles, Dance No More.

Francesco De Gregori con il classico Alice. Allora, tra poco andiamo a Modena per parlare di Jazz Open Modena, una manifestazione, come vi dicevo, che inizia quest'anno ma andrà avanti anche per i prossimi anni. Ci facciamo raccontare tutto dall'organizzatore italiano, che ha collaborato direttamente con gli organizzatori tedeschi di questa manifestazione che da moltissimi anni si svolge a Stoccarda. Si chiama Jazz Open Stuttgart e adesso nella versione italiana si chiama Jazz Open Modena. È la prima volta che questa manifestazione va fuori dal confine tedesco, per cui hanno scelto Modena per diverse ragioni, tra cui quel legame che vi dicevo prima, che riguarda la produzione delle automobili di grande prestigio e di grande livello a Stoccarda, ma diciamocelo pure anche a Modena e provincia e dintorni. Va bene, tanti sono gli ospiti, ce li facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è la musica di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Marco Broll, la prima domanda è questa: per capire che cos'è Jazz Open Modena, che inizia appunto quest'anno, ci si augura insomma una lunga permanenza anche negli anni futuri a Modena, bisogna capire che cos'è Jazz Open Stuttgart, una manifestazione che a Stoccarda in Germania si svolge da parecchio tempo e che a dispetto del nome jazz, i generi proposti in questo contesto non sono solo jazz, ecco perché forse open, ho inteso bene?
1: Esattamente, a Stoccarda quest'estate festeggeranno i 32 anni di Jazz Open Stuttgart. Il festival si chiama Jazz Open proprio perché parte dal jazz ma si apre a tutti gli altri generi, perché il concetto è che il jazz sia un po' la base di tutti i generi musicali e da lì parta tutto. L'etichetta, il genere del festival, che si inserisce nel solco dei festival europei come Montreux o il North Sea di Rotterdam, è Jazz and Beyond, quindi jazz e oltre. E quindi questo è testimoniato dall'apertura che si vede nella line-up, che va dai Gregory Porter, Diana Krall, jazz, a Moby, che fa decisamente tutt'altro genere, a Luca Carboni, per cui veramente abbiamo tutti i generi rappresentati. Per quanto riguarda altri concerti, per esempio ai Giardini, negli open stage, abbiamo il rock, abbiamo del funk, per cui siamo open in senso letterale, open di mente, open di generi e open alla città.
0: Anche open di location, è tutto all'aperto, naturalmente è estate, è luglio, quindi ci sta assolutamente. E come dicevi tu, possiamo darci il
1: certo.
0: Come dicevi tu, ci sono tre location a Modena, piuttosto vicine tra loro, e in alcuni casi uno spettatore particolarmente goloso di musica potrà vedere più di un concerto a sera.
1: Sì, due location in particolare sono in più centro di così non si può, perché sono Piazza Roma e il Giardino Ducale, che è esattamente dietro l'Accademia, dove grazie al deroghe che ci sono state concesse dall'amministrazione potremo tirare un po' più a lungo, e quindi chi viene a vedere i concerti in Piazza Roma potrà poi finire la serata al Giardino Ducale assistendo forse ancora parte della performance live, ma di sicuro poi al DJ set che va a chiudere le serate. Il Baluardo, che è l'unico posto che non è proprio open space, è un jazz club, lì l'orario è in contemporanea con la Piazza Roma, ma essendo lì il genere veramente specificatamente jazz, sarà una scelta di campo che faranno quelli che vanno a vedere i concerti.
0: Non ho ancora detto le date. Allora, il lunedì 13 si comincia con la doppia, con Diana Krall e Gregory Porter. Poi Moby, una dietro l'altra, una sera per ogni evento. Moby, poi Parov, Stellar e Moite, Jamie Cullum, Geoff Tony insieme, Luca Carboni, Jean-Michel Jarre. Cioè, qui facciamo una parata di stelle.
1: C'è un po' la storia della musica, ci sono artisti più giovani che hanno un successo attuale, abbiamo nomi che sono delle icone della musica, perché come si diceva in conferenza stampa, Jean-Michel Jarre è veramente un nome a livello mondiale iconico. Moby ha appena fatto ballare tutto il Coachella, l'abbiamo visto, per cui abbiamo decisamente cercato di presentare questo festival di grande successo in Germania al meglio anche per l'Italia, e quindi adesso ci aspettiamo appunto il supporto da parte del pubblico.
0: L'ultima domanda, torniamo all'inizio, quando dicevamo che cos'era Jazz Open Stoccarda, Stuttgart e adesso Modena. Come è arrivata questa manifestazione da Stoccarda a Modena? Perché in tutta Europa si è scelto Modena?
1: C'è una forte connessione tra le due città, che sono le due motor valley europee. A Modena ovviamente non serve che io citi Lamborghini, Ferrari eccetera, a Stoccarda ci sono Mercedes, Porsche e c'è tutto l'indotto, per cui due città che hanno un strato, un ambiente industriale e culturale molto simile, e una serie di connessioni industriali che hanno portato sostanzialmente a Ferrari, e poi Ferrari ci ha introdotto al resto del mondo modenese.
0: E allora, in bocca al lupo a questa manifestazione, che appunto speriamo si ripeterà anche negli anni successivi.
1: Abbiamo un accordo con il comune fino al 2030, per cui per i prossimi 5 anni ci potrete venire a trovare in Piazza Roma.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

Tre cose, lei è Malika Ayan, io tra poco parlerò di tre festival, non uno, non due, ma tre. Si tratta di solito una rete di tre festival in Emilia-Romagna che si svolgono in tre aree, province, diciamo così, dell'Emilia-Romagna, che da molti anni, sei per la precisione, hanno deciso consolidarsi, di mettersi insieme, di fare un solido unico. Una è Ferrara sotto le stelle, musica jazz a Ferrara e provincia, una è A cielo aperto, una manifestazione che si svolge nella area della provincia di Forlì Cesena, e poi Arti Vive Festival che si svolge nella provincia di Modena, particolare a Soliera. Ho incontrato i tre organizzatori di questi tre festival che tra poco ci raccontano i dettagli del loro programma. Intanto vi do i siti per andare a curiosare: ferrarasottolestelle.it, acieloaperto.it, artivivefestival.it, e noi abbiamo la musica di Dasha, Mad About It.

0: E adesso, amici, parliamo di musica e di concerti estivi, non i grandissimi eventi, ma anche rassegne magari più piccole, che però hanno trovato un modo per riuscire a resistere alle grandi organizzazioni. Vi voglio raccontare di tre piccoli eventi che poi tanto piccoli non sono, ma insomma si sono messi insieme molti anni fa e hanno creato una piccola rete che copre la Emilia-Romagna e durante l'estate organizzano degli eventi in qualche modo coordinandosi tra loro da certi punti di vista, quello organizzativo, quello anche magari della comunicazione. E infatti il nome di questa rete, chiamiamola così, è Solido. Loro infatti lavorano insieme, fanno le cose in solido, potremmo dire così, con un termine diciamo quasi burocratico. Allora, le tre manifestazioni sono Arti Vive Festival a cielo aperto e il Festival Ferrara Sotto le Stelle Musica Jazz. Questi tre insieme in Emilia Romagna si sono un po' coordinati e hanno dato vita tempo fa a questa Solido. Ormai è il sesto anno, ma loro esistono da molto più tempo, perché alcune di queste manifestazioni come Ferrara Sotto le Stelle è arrivata alla 30ª edizione, quindi parliamo di una storia importante. Ma andiamo in ordine cronologico, andiamo a sentire gli organizzatori. Il primo a cominciare proprio questo weekend è A Cielo Aperto, l'organizzatore è Piero Mantengoli, sentiamolo.
1: Partiamo da questa domenica con lo spettacolo, l'unica data regionale della Niña. Porta il suo disco con sonorità folcloristiche popolari tradotte al presente o al futuro. E poi passiamo alla settimana dopo all'evento all'alba di Cosmo, che si terrà al parco di Ponente di Cesenatico, un evento che si sviluppa dalle 6 di mattina a mezzogiorno. Il 27 luglio torniamo alla Rocca Malatestiana con la data dei Cani, band italiana che non ha bisogno di presentazioni, e il 28 luglio ci sarà la doppietta inglese White Lies, band new wave indie rock inglese, con la band esordiente Bleach 93, sempre alla Rocca Malatestiana. Il 2 agosto andiamo al parco fluviale di Santa Sofia con la data unica regionale di Mannarino, e infine 22 agosto andiamo a Villa Torlonia con la data dei Subsonica, e il 23 agosto data finale della manifestazione della polistrumentista australiana Ta Sultana.
0: Dalla zona di Cesena ci spostiamo a quella di Modena, perché Arti Vive Festival è organizzato da Matteo Gozzi e si occupa proprio di realizzare eventi da quelle parti. Sentiamo.
2: Allora, dal 2 al 5 luglio a Soliera, in provincia di Modena, 4 palchi, 14 concerti, 4 spettacoli teatrali e tantissimi laboratori per bambini e attività collaterali. E il programma inizia il 2 di luglio con sul palco due band internazionali, Underground Youth e gli Sprints dall'Irlanda. Il venerdì These New Puritans in apertura a Satan Tango. Il sabato sera una serata totalmente italiana con due delle proposte per noi cantautorali più interessanti.

0: 30 luglio, dove si esibiranno la band tedesca Nottwist e due progetti italiani. I Ministri, che conosciamo, sono rock denso e sudato, come scriviamo nel nostro comunicato stampa, e la cantautrice Emma Nolde, che è una voce nuova, una nuova figura della scena musicale italiana. Poi ci spostiamo la settimana successiva, dal 28 al 30 di luglio, alla Delizia di Estensi di Benvignante, che è leggermente fuori Ferrara, nel comune di Argenta, e lì faremo altri tre concerti. Si incomincia con King of Convenience, tra le formazioni più riconoscibili e apprezzate dell'indie pop acustico europeo, la band italiana anni 90, che dagli anni 90 in poi porta avanti il suo sound, di Marlene Kunz, che propone il trentennale dell'album iconico Il Vile. E poi chiudiamo con un altro gruppo molto interessante di world music, che sono le Negres Vertes, che ci portano i loro ritmi dalla Francia il 30 luglio.
1: Dunque, ricapitolando, Solido è una rete di tre piccoli eventi in Emilia-Romagna per quanto riguarda la musica dal vivo d'estate. Per informazioni, aceloaperto.it è il sito di A Cielo Aperto, artivivefestival.it per Arti Vive Festival e ferrarasottolestelle.it per il Ferrara Sotto le Stelle.

Say You Love Me. Allora, tra poco continuiamo insieme a chiacchierare di eventi in giro per l'Italia. Abbiamo parlato molto di musica in questa prima ora, ma nella prossima parleremo di letteratura per andare a parlare di un festival, manifestazione letteraria davvero importante che si svolge in Sardegna. Lo faremo con la curatrice. Ma intanto c'è un po' di musica. Oh, non andate via, perché noi abbiamo ancora un'altra ora a disposizione, un sacco di musica, ospiti e poi ancora notizie di eventi e cose che si possono fare durante il weekend. State con noi. C'è David Bowie intanto, China Girl.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: In Blu 2000.
13: In Blu 2000. News.
14: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio.

0: I morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento. Arrivati nel paese soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo-iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei Cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
1: L'Anfa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma all'ecatombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo, sui 43 anni, connazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

Abbiamo cominciato sotto il segno della voglia di ballare, almeno a me viene voglia di ballare quando sento Walk Like an Egyptian di Bengals e di mettermi nella posizione proprio del balletto che si ispira appunto ai geroglifici e alle pitture degli egiziani, degli antichi egizi. Bentornati, bentrovati da Carlo Magistretti, queste le parole del weekend, il nostro spazio del sabato e domenica per ascoltare musica bella come questa per esempio, ma raccontarvi anche cose che hanno a che fare con eventi di vario genere. Abbiamo parlato molto di musica prima, parleremo molto invece di letteratura e cultura tra poco e poi tantissimi altri suggerimenti. Intanto la musica è quella di Noah Kahan con The Great Divide.

Una donna per amico, il grande, grandissimo Lucio Battisti, con i testi ovviamente di Mogol. Allora andiamo un attimo nel Monferrato, per Monferrautore, un festival che continua a stupire con tanti eventi. Per esempio oggi a Castelletto Monferrato c'è un omaggio al grande Enzo Iannacci.

Giovedì 2 luglio invece a Balzola la comicità travolgente della banda Osiris, che è bravissima a giocare con la comicità e la musica, e il loro spettacolo Le Dolenti Note. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti, insomma, se siete da quelle parti non perdete le cose organizzate da Monferrautore. Tra poco invece vi porto in Sardegna.

Noi amici con Easy, vi segnalo che a Fontanellato, provincia di Parma, questo weekend c'è una manifestazione che si chiama Fontanincanto, un evento imperdibile che anima il borgo con il circo contemporaneo, musica e teatro di strada. Quindi tutte le strade di questo piccolo borgo diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Se ne avete l'opportunità, fate un salto. Allora, l'ingresso è gratuito a Fontanellato, in provincia di Parma, per Fontanincanto. Tra poco vi porto in Sardegna, sarà con noi Maria Giovanna Serusi, la curatrice della 20ª edizione del Festival Letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie, che si tiene a Gavoi, in provincia di Nuoro, dal 2 al 5 luglio. Se volete intanto curiosare, isoladellestorie.it è il sito dove dovete andare. Intanto sentiamo Taylor Swift con il suo singolo I Knew It, I Knew You.

0: E ora andiamo in Sardegna, a Gavoi, provincia di Nuoro, perché c'è una edizione, c'è la 20ª edizione di un festival letterario della Sardegna, l'Isola delle Storie. E sono felice di avere con noi la presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, che cura e organizza il festival, Maria Giovanna Serusi. Benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Parliamo di questo festival che è già arrivato alla 20ª edizione, che è un traguardo davvero importante. Quest'anno, dal 2 al 5 luglio, a Gavoi ci saranno dei nomi importanti del mondo della letteratura, quindi le faccio raccontare insomma che cosa avete organizzato quest'anno.
1: Sì, questa è la 20ª edizione, è un festival di approfondimento culturale, è un festival che intreccia voci differenti, scrittori, quindi la narrativa insieme anche a quello che sono gli sguardi sui temi dell'attualità del mondo, quindi giornalisti, filosofi, piuttosto che lo spazio dedicato anche ai bambini, quindi è un festival che si rivolge a un pubblico diverso, quindi cerchiamo di raccogliere, come dire, sguardi differenti per raccontare il mondo tramite tutte queste differenti, ecco, punti di vista e voci. Questo è quello che fa il festival da 20 anni.
0: Un mondo che si è complicato ultimamente moltissimo, quindi direi che è importante decifrarlo anche attraverso lo sguardo degli autori.
1: Sì, certo, infatti è un filtro ovviamente in cui la letteratura e la narrativa è preponderante, però abbiamo anche una sezione molto importante quest'anno, appunto con quello che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto importante anche approfondire di più. Quindi nei dibattiti che affrontano la geopolitica parleremo di Iran, di Ucraina, parleremo ovviamente di Israele con voci differenti, giornalisti che sono stati sul campo come Marta Serafini, Elena Testi, la loro voce però è intercalata anche dalla presenza di scrittori come ad esempio Yarina Krusha, che nei suoi romanzi ci parla di quello che è la realtà in Ucraina, essere, come dire, ucraini in un mondo in cui la guerra continua, piuttosto che invece la figura anche di Pega Monshinpour. Quindi abbiamo voluto mettere insieme anche narrazione e storie reali per dare veramente visibilità anche alle persone che queste guerre le stanno soffrendo, quindi perché effettivamente il tema della guerra ritorna continuamente nei dibattiti che stiamo affrontando, ma anche nelle storie, nei racconti degli scrittori e delle scrittrici, ecco. Oltre questo, poi dicevo anche prima, abbiamo filosofi, abbiamo Matteo Saudino, che forse ci fa vedere anche, come dire, una visione un attimo più di speranza rispetto a quello che è il mondo odierno. Abbiamo i rimi letterari con Fabio Genovesi, con Francesco Pacifico e anche Samanglano, un'attrice che lo scorso anno poi è andata in corsa anche con il premio Strega. Abbiamo poi anche scrittori come Eshkol Nevò, lo scrittore israeliano. Abbiamo ritenuto importante e necessario che il festival, come dire, dia la possibilità, sia anche un momento, uno spazio allargato di riflessione anche su argomenti e temi che forse stanno diventando sempre più polarizzati, estremi, quindi abbiamo pensato che anche dare voce a Eshkol Nevò fosse l'occasione per il festival.

0: festival di sentire tutte le voci, di riflettere anche su argomenti divisivi, se vogliamo, però un festival di approfondimento culturale probabilmente deve fare anche questa riflessione, anche se non sempre è facile, come dire, scegliere di discutere anche di questi argomenti con una voce magari, tra virgolette, per alcuni ecco, divisiva, ecco.
1: Tra l'altro Eshkol Nevò è autore di un libro da cui Nanni Moretti sta traendo un nuovo film. Uso questo gancio per dire che avrete anche un momento omaggio a Marianne Satrapi con anche la proiezione di Persepolis, quindi ricorderete l'autrice iraniana con il suo capolavoro, possiamo dire.
0: Sì, assolutamente, ma questo, ma anche perché a parte la Satrapi che abbiamo ritenuto veramente importante ricordarla, proprio per farla ricordare, per farla conoscere anche alle nuove generazioni che magari non tutti appunto la conoscono. È un omaggio importante che poi è collegato sempre allo spazio del dibattito sull'Iran, quindi abbiamo cercato di completare anche questa visione. E oltre all'omaggio alla Satrapi ci saranno anche altri tre omaggi. Uno è l'omaggio ai 100 anni del Nobel per Piazza Devedda, e ancora abbiamo voluto ricordare Wisława Szymborska, sempre a 30 anni dalla consegna del Nobel di letteratura, e poi Michela Murgia, è stata socia del festival per alcuni anni, è una figura, una voce che vogliamo sempre ricordare, per cui ci sarà anche l'omaggio per lei. Quindi si tratta di letture di brani scelti per tutte le autrici che ho nominate.
1: Naturalmente in questi pochi minuti non abbiamo tempo di raccontare tutto il programma del festival, per questo c'è il sito internet che è utilissimo, isoladellestorie.it, dove potete andare a controllare, a cercare l'evento che vi interessa di più, oppure partecipare anche a tutti. Tra l'altro tutto l'Isola delle Storie è a ingresso gratuito, il che è una cosa che mi piace sempre sottolineare.
0: Sì, e anche in streaming, tra l'altro gli appuntamenti possono essere visti anche in streaming e poi saranno diffusi anche come podcast, quindi
1: non ci sono scuse.
0: Esatto.
1: Allora l'appuntamento a Gavoi, provincia di Nuoro, è dal 2 al 5 luglio. Io voglio ringraziare davvero Maria Giovanna Serusi, presidente dell'associazione L'Isola delle Storie, per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo, a risentirci, a presto.

Love Me Now, John Legend, tra l'altro sarà in concerto in diverse occasioni quest'estate, ad esempio il 6 luglio sarà a Marostica nella Piazza Castello per un concerto dove farà sentire insomma i suoi più grandi successi, ma sempre a Marostica l'11 luglio ci sarà anche Luca Carboni, che sta portando in giro il suo tour estivo e ritorna ad abbracciare il pubblico dopo anche qualche anno un po' difficile, come sappiamo, ma è tornato e mi sembra in ottima forma, sono molto contento, anzi

0: Ma allora amici, non fate dei drammi perché il programma è finito qui, ma continuano gli altri programmi sulla nostra radio e sono tutti molto interessanti e ricchi di contenuti e di bellissima musica, quindi restate con noi sempre con Radio In Blu 2000. Non cambiate canale. Durante l'estate, poi da metà luglio, Le Parole del Weekend sarà condotto da me fino a settembre, quindi io vi aspetto, mi prendo qualche giorno di vacanza e poi tornerò con voi tutti i weekend del periodo estivo per tenervi compagnia con un paio d'ore di musica e ospiti, approfondimenti, notizie, curiosità, insomma vi aspetto. Nel frattempo, da qui a metà luglio ci sarà a condurre Le Parole del Weekend Corrado Garegnani, che saluto naturalmente, a cui cedo virtualmente il microfono. Io sono Carlo Magistri, grazie per averci seguito, noi ci risentiamo appunto prossimamente qui su Radio In Blu 2000. Buona serata e buon weekend a tutti voi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: In Blu 2000.
10: In Blu 2000. News.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di due giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani. Arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran e droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il Ministero degli Esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa e il Libano Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura

0: struttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime, decine i feriti. Altre tre vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia sterminata, padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni, ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
1: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
3: Bentrovati, questa è la biblioteca dei ragazzi, Paola Corona in regia, e questa è l'ultima puntata di questa splendida stagione passata insieme. Tranquilli, perché anche durante l'estate potrete riascoltare le nostre chiacchierate con gli autori e quindi rimettervi in paro se vi siete persi qualcosa. Intanto, prima di salutarci, vi abbiamo preparato una puntata davvero ricca, ricca di spunti perfetti da mettere in valigia, nello zaino o sul comodino per i prossimi mesi. Letture per ragazzi che però anche voi adulti potete fare sicuramente in grande allegria e credo anche gradendo quello che leggerete. Oggi faremo un viaggio incredibile che ci porterà dai fondali dell'oceano fino alle montagne, passando per riflessioni molto profonde ma affrontate al tempo stesso con il sorriso. Mi sono tenuta vaga perché voglio che ascoltiate dalla prima all'ultima parola e dalla prima all'ultima nota, perché come sempre partiamo con la musica. Si intitola Canto d'amore, la canzone nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Secondo voi posso chiudere la stagione della biblioteca dei ragazzi senza andare a bussare alla porta di una delle mie case editrici preferite per scoprire che cosa possiamo leggere durante l'estate? Certo che no. E allora ho bussato a casa Baba Libri, mi ha aperto Giuditta Sala. Giuditta,
2: Buongiorno.
1: buongiorno, come stai?
2: Ciao Daniela, tutto bene? Tutto bene, siamo molto contenti come sempre del tuo invito e di raccontare le nostre novità per l'estate.
1: Anche perché io in anteprima le ho guardate queste novità di cui ci parli, sono bellissime.
2: Sì, siamo molto felici infatti.
1: Senti, da cosa
2: Sì.
1: partiamo?
2: Allora, io comincerei con il nostro primo giallo per primi lettori nella collana Superbaba, l'ispettore Gamberone. Cosa dici?
1: Dico di sì, poi insomma già il titolo è tutto un programma.
2: Esatto. Allora, questo appunto è il nostro primo poliziesco, quindi ne siamo molto fiere, e è pubblicato nella collana Superbaba, che è la nostra collana di prime letture, diretta da Cristina Brambilla, che raccoglie proprio tutte quelle storie perfette per accompagnare lettori e lettrici nei primi passi nella lettura autonoma. In questo caso abbiamo questo protagonista, l'ispettore Gamberone, alle prese con Il caso della Stella Marina. Due parole sugli autori. Il libro è scritto da Caryl Ferey, che è un famoso giallista in realtà molto amato dagli appassionati di noir per adulti, e scrive anche però per ragazzi. Fa queste meravigliose trame ambientate anche in paesi lontani, sempre con un risvolto sociale, e diciamo che anche nell'ispettore Gamberone questa sua penna molto esperta si nota. E le illustrazioni sono di Irène Bonassina, meravigliose illustrazioni che ci immergono proprio con questi acquerelli nelle profondità marine. Si tratta, come dicevo, di un giallo. In questo caso abbiamo un giallo vero e proprio. Molto spesso i gialli per primi lettori sono abbastanza semplici, con delle trame magari anche un po' troppo prevedibili. In questo caso invece abbiamo un depistaggio, un caso da risolvere con interrogatori, false piste, appunto, sospettati da interrogare e soprattutto questa coppia di investigatori davvero irresistibile, perché l'ispettore Gamberone, come dice il suo nome naturalmente, è un illustre capo della polizia, molto sicuro di sé, con un infallibile fuso racchiuso nelle sue antenne, a quanto dice lui, ma fortunatamente è accompagnato dall'agente speciale Sgambetta, la sua vice, giovane e al suo primo caso. E fortunatamente, dico, perché sarà proprio Sgambetta poi, con la sua mente acuta, diciamo, ad accompagnarci verso la soluzione del caso. Quindi abbiamo proprio un mix di genere, quindi gli elementi più amati e più appassionanti del genere giallo, ma anche un côté divertentissimo. Questo è un libro proprio ironico, con un umorismo davvero efficace. Aggiungo anche che si imparano tante cose sulla barriera corallina, gli oceani, leggendo questo libro. E quindi ci sembra veramente una lettura ideale per questa stagione che
1: Sì,
2: arriva.
1: decisamente, con un sacco di personaggi, poi insomma trovate anche proprio all'inizio del libro tutti i nomi, così se poi in corso d'opera capire nei gialli che uno poi deve ricollocare, no, questo chi
2: Sì,
1: era? Vado a guardare. È
2: sì, sì, sì.
1: molto molto carina e divertente. Tenerissima l'altra storia.
2: L'altra storia invece, sì, davvero molto dolce, ritroviamo in questa terza avventura dell'Orsetto Baldo un personaggio che è tra i più amati della nostra collana. Si tratta di Baldo prende l'autobus di Imbarel Ralgazi, e come dicevo è la terza avventura di questo personaggio dopo La scatola dei tesori e Il picnic di Baldo Bibù. In questo caso Baldo non è in vacanza dalla nonna in montagna, come succedeva nei libri precedenti, ma è a casa con la mamma e il papà. Una mattina si sveglia, ma la mamma e il papà dormono ancora. Lui però non si scompone troppo, diciamo, anche se è ora di andare a scuola ormai, quindi si prepara, fa colazione, esce a prendere l'autobus. Sale sull'autobus, saluta questa meravigliosa signora elefante che è l'autista dell'autobus con il suo cagnolino bianco sul cruscotto. Si siede in un posto in fondo, come piace a lui, ma poi Baldo si addormenta e quando riapre gli occhi sente un rumore particolare, sente le onde del mare e dice: ma insomma, cosa sta succedendo? Io dovevo andare a scuola. Chiede subito informazioni all'autista, come faremmo tutti noi arrivando alla fermata sbagliata, e lei lo rassicura dicendo: ma oggi non si va a scuola, oggi è domenica e quindi questo autobus va al mare. dopo un primo momento di spaesamento, niente paura, perché naturalmente Baldo vivrà una bellissima giornata al mare dopo aver avvisato mamma e papà a casa, e farà anche amicizia con il figlio dell'autista dell'autobus. Come dicevi tu, una storia veramente molto tenera e dolce, come sono tutte le avventure di Baldo, e in questo caso con un'ambientazione che ci apre proprio una finestra su quei primi giorni d'estate, no? In cui c'è il passaggio dalle giornate normali di scuola invece alle vacanze. E, un'ambientazione diversa, come dicevo, di solito le storie di Baldo sono ambientate in montagna, qui invece abbiamo delle meravigliose tavole anche sulla spiaggia con tanti animali intenti a prendere il sole, a giocare a palla, insomma bellissime tavole anche in cui perdersi tra mille particolari. E l'autrice Imbarel Ghazi è una giovanissima autrice che però a noi piace molto, questo personaggio ci ha veramente conquistato fin dalla sua prima apparizione nella nostra collana. Questa è una lettura per bambini e bambine più piccoli, va benissimo anche da 6 anni ed è in stampatello maiuscolo.
1: Esatto, poi è bellissimo anche il personaggio dell'elefante autista,
2: sì,
1: che
2: è
1: una sensibilità particolare, che osserva, che adora questo lavoro, perché poi effettivamente è così, no? Salgono le persone e lei si chiede ma dove andranno, che storie avranno.
2: Sì. Le piace bello. Molto immaginare le storie, i percorsi dei suoi passeggeri.
1: Bello, insomma, ci avete regalato due chicche perfette per questo periodo. Io vi ringrazio,
2: bene.
1: Ringrazio tutti voi, sperando che possiate anche voi godervi di un po' di meritato relax, Giuditta?
2: Sì, lo vediamo all'orizzonte, dai.
1: Allora, buon lavoro, ovviamente ci risentiamo in autunno.
2: Grazie per l'invito e assolutamente alla prossima.

0: Tante belle letture in quest'ultima puntata prima della pausa estiva, e anche questa che stiamo per raccontarvi, secondo me, è una lettura perfetta per i prossimi mesi. Magari vi ritroverete anche voi, ora non sembra possibile perché fa molto caldo, però magari potrete vivere dei pomeriggi d'agosto con l'aria frizzantina che vivono all'inizio di questa storia anche i protagonisti di Aaron Controvento, che è il libro di cui parliamo ovviamente con chi lo ha scritto, quindi sono felicissima di accogliere alla Biblioteca dei Ragazzi Rachele Benedini. Rachele, ben arrivata!
1: Buongiorno, buongiorno Daniela, grazie. Grazie mille per l'opportunità che mi hai dato di presentare
0: questo
1: libro.
0: Grazie a te per averla accettata. So che non sei nelle montagne della Val di Fiemme in questo momento, anche se come me vorresti.
1: Certo, assolutamente no. Purtroppo no, però è una montagna, una valle che conosco bene, quindi insomma ne ho parlato molto volentieri.
0: Infatti, immaginavo, è una storia molto adatta secondo me all'estate, che è una stagione per, in alcune fasce d'età, in alcuni momenti della vita, in generale sempre di grandi trasformazioni per i bambini e per i ragazzi, no? Che tornano dall'estate, che sono un po' più grandi, un po' diversi. Nel caso di Aaron è un'estate che è un po' uno spartiacque nella sua vita.
1: Certo, assolutamente. Allora l'estate, soprattutto verso la fine dell'estate, rappresenta, come dicevi tu, proprio un momento di passaggio nei ragazzi, a maggior ragione se i ragazzi hanno quasi 13 anni come Aaron, quindi si apprestano poi ad affrontare l'ultimo anno di scuola media, quindi la terza media, o anzi terza secondaria di primo grado, come adesso si dice, però per Aaron è un'estate di novità. Lui dovrà lasciare la sua amata montagna per trasferirsi in una città. Quindi dovrà lasciare gli amici, dovrà lasciare ciò che per lui rappresenta la libertà, le sue montagne, il suo viaggiare con la sua mountain bike in mezzo ai boschi, assaporarne i profumi, assaporarne gli odori, i sapori, tutto ciò che circonda la montagna, le nostre bellissime montagne. E quindi per lui è veramente un momento molto molto difficile. I genitori devono traslocare e ahimè i ragazzi, come ovviamente sono costretti a fare con l'età, devono seguire assolutamente i genitori, e quindi ci sono emozioni contrastanti in Aaron. C'è la paura di dover affrontare appunto un cambiamento così, così importante, la paura dell'ignoto, perché che cosa si aspetterà poi Aaron in città. La tristezza di lasciare i suoi amici, tre amici sono cresciuti assieme, quindi hanno passato tutta l'infanzia tra le montagne,

0: La sua nonna, nonna Anita, che rappresenta per Aaron un punto di riferimento, i suoi boschi, le sue gite in montagna. Lui ha questa magnifica passione per la mountain bike e quindi ahimè arriva un nuovo periodo, una nuova sfida per lui, e non è affatto contento.
1: E non sarà una sfida facile, ovviamente. Rachele, non raccontiamo tutto, penso tu sia d'accordo, per lasciare,
0: certo,
1: il piacere al lettore di scoprirlo. Però insomma, di sfide, di cambiamenti Aaron dovrà davvero sopportarne tanti. C'è questo rapporto con Pedro e Bianca che tu ci raccontavi, i loro amici, c'è questa nonna Anita che prepara uno strudel meraviglioso che avrei voluto assaggiare, e poi d'altro canto ci sono questi due genitori che fanno gli errori che molto spesso noi facciamo, no? Ad esempio, quando comunicano ad Aaron il trasferimento, dicono che sarà meglio anche per me, ma nessuno ha chiesto la mia opinione. C'è molto in questa storia questa mancanza di noi genitori molto spesso di ascoltare davvero i ragazzi.
0: Certo, assolutamente. È un errore, però io credo, insomma, da genitore che lo facciamo a volte in buona fede, ecco, nel senso che vogliamo ovviamente per noi, miriamo ad una vita migliore, perché il lavoro ahimè a volte ci porta a doverci trasferire, e ovviamente diamo per scontato, no, che i figli ci seguano, vediamo delle opportunità per loro, ma spesso loro lasciano dentro di sé delle cose che a loro sono particolarmente importanti, per loro sono particolarmente importanti, che per noi magari più di tanto, ecco, non lo sono. E invece gli amici, la mamma dice, vedrai, te ne farai di nuovi gli amici. In realtà per Aaron non è così semplice lasciare i suoi amici. Addirittura il papà e la mamma diranno, vedrai che poi avrai la possibilità di andare al cinema, di andare a mangiare al McDonald's, ma a lui tutto questo al momento non sembra importante, sembra distante da quella che è la sua realtà, da quello che a lui dà realmente sicurezza.
1: Come affronterà Aaron questa sfida, che è ovviamente la sfida di Aaron, ma poi ciascuno dei ragazzi che la leggeranno probabilmente troverà un po' di se stesso e delle sfide che poi a quell'età non mancano mai, magari sono diverse, ma ci ricordiamo anche i nostri 13 anni, Rachele, di sfide ne abbiamo purtroppo avute anche noi, o meno male, perché servono per crescere.
0: Certo, certo. Beh, Aaron nelle sue montagne si sente così sicuro, si sente coraggioso, si sente libero. Non è così quando mette piede a Verona, in questa città dove si sente imperfetto, si sente sbagliato, si sente inadeguato. Entra in una nuova classe dove tutti lo guardano e lo definiscono il montanaro, sia dal modo di vestire sia dal modo di porsi. Per lui questo non è facile, come molti adolescenti, come molti ragazzini insomma di oggi che vivono questa età. Va bene sentirsi così, è normale a volte sentirsi così. Quello che è importante, secondo me, è trovare qualcuno, come ad esempio lo è Eva per Aaron, quindi un'amica, oppure addirittura un fedele amico a quattro zampe, come sempre nel caso di questa storia, che sappiano andare oltre, no, le apparenze, guardare oltre e investire proprio su un'amicizia che non rimane un'amicizia superficiale, ma è importante. Ecco, quindi a volte veramente bisogna, come lo dice anche il titolo del libro, Aaron contro vento, è proprio questa sfida, va contro le difficoltà. È una sfida veramente in salita quella di Aaron, un viaggio in salita che lui dovrà fare. A volte toccherà anche il fondo, purtroppo conoscerà anche dei compagni di classe che lo prenderanno in giro, lo prenderanno di mira, lui si sentirà veramente perso, però troverà le forze dentro di sé, troverà le forze affidandosi proprio ad una nuova amicizia, affidandosi a un nuovo amico a quattro zampe, che a volte veramente servono, aiutano, però soprattutto troverà le forze dentro se stesso, dentro quella che è la sua passione, la passione per la mountain bike, che lui, poi non voglio svelare troppo, però tornerà a riappropriarsi di questa sua passione in città, anche di nascosto dai genitori, però questo poi lo porterà veramente ad affrontare questo nuovo anno con un altro coraggio, con un altro modo di vivere.
1: E che sia insomma una lettura anche ben augurante per tutti i nostri giovani ascoltatori che stanno per fare anche un cambiamento, a volte anche di ciclo scolastico che spaventa, quindi insomma avrete le vostre sfide, ma troverete in voi sicuramente le risorse per affrontarle. Abbiamo detto che sono montagne che tu, Rachele, conosci molto bene, ma hai anche tu un bolide rosso?
0: Io non è proprio rosso, ma c'è il bolide, sì. Il bolide è blu. Sì, a me piace molto spostarmi in bicicletta, non abito in montagna, però comunque nel mio paese mi sposto moltissimo in bici, quindi insomma questa passione un po' mi rappresenta, come mi rappresenta appunto la passione per la montagna, e come mi rappresenta un po' l'energia, no, che ha questo ragazzino, anche se ahimè, come dicevi tu, non ho più 13 anni, ma l'energia, diciamo, un po' mi è rimasta, cerco di trasmetterla anche ai ragazzi, insegno, sono una mamma, quindi insomma spero che arrivi veramente con tutto il cuore quello che voglio trasmettere col mio libro, a partire dalla copertina che trasmette veramente, secondo me, tutta l'energia di Aaron, perché è sulla sua bicicletta con il suo fedele amico a quattro zampe a fianco, dietro ci sono queste montagne, insomma è una spinta veramente verso il movimento, verso la natura, ed è proprio questa energia che voglio trasmettere ai ragazzi: non fermatevi, continuate a pedalare, anche a pedalare contro vento quando c'è qualche difficoltà, ma crescere vuol dire anche questo, trovare proprio delle risorse, perché le abbiamo tutte delle risorse dentro di noi, e questo sicuramente dobbiamo avere il coraggio, la forza di tirarle fuori, e a volte abbiamo anche bisogno di un aiuto, di qualcuno, un amico, un genitore, un adulto con il quale parlare. Ecco,
1: infatti, il consiglio che possiamo dare è parlare.
0: Esattamente. E gli adulti devono
1: trovare una persona,
0: ovviamente.
1: Certo, ovviamente, però delle volte anche insomma avere una fiducia reciproca, e quindi anche provare a raccontarsi e a liberarsi, come avviene ad Aaron, nel momento in cui racconta si sente più leggero e anche poi davvero possibile affrontare tutto. Rachele, allora anche a te doppiamente buone vacanze, per te che fai un lavoro così importante, appunto, che insegni. Naturalmente sono mesi per recuperare energie e tornare poi carica con il nuovo anno scolastico. Grazie mille.
0: Grazie mille ancora per la possibilità. Buona estate e buone letture a tutti i ragazzi.

0: E questa, insomma, l'ho detto e ridetto, è l'ultima puntata prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Voglio proprio lasciarvi delle cose belle per i prossimi mesi. E sono anche felice di ritrovare l'ospite che è già in linea, perché è stato qui con noi ormai un paio di mesi fa. In quell'occasione mi aveva raccontato di questo libro che ho qui di fronte a me e non posso non parlarne. L'ospite si chiama Pino Pace. Bentornato, Pino.
1: Ciao Daniela, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per l'invito ancora.
0: Contenta che tu sia qui, perché vuol dire che in fondo ti sei trovato bene.
1: Sì, è benissimo.
0: Pino ci ha portato un libro delizioso, molto simpatico e divertente, dal titolo che vi potrebbe forse un po' spiazzare: Quando Alberto si svegliò morto. Pino, in che senso si svegliò morto Alberto?
1: Nel senso che Alberto fa quello che... Guarda, io adesso ormai ho una certa età, però chi scrive per bambini e per ragazzi, secondo me, deve coltivare la sua memoria di quando era bambino, quando era ragazzo. Io mi ricordo da bambino che sperimentavo tante cose, ma secondo me possiamo ricordare solo tutti. Cioè, quanto si resiste senza respirare, per esempio? Ecco, secondo me, oppure con la testa sott'acqua, no? Quanti passi ci vanno per andare in un posto? Quindi questa sperimentazione del mondo, questo misurare il mondo in qualche maniera. E io ho pensato a questo bambino che si sveglia in una mattina di primavera estate, diciamo, entrata inizio dell'estate, e a un certo punto immagina di essere morto. E la parola morto nella narrativa per ragazzi è una parola tabù ancora adesso, no? Non si usa tanto. Eppure l'esperienza della morte ce l'abbiamo tutti quanti. Poi è un libro per bambini, è davvero un libro leggero, non voglio fare discorsi troppo complessi, però questa parola qui è difficile da raccontare. Comunque Alberto immagina di essere morto e cerca un po' di capire cosa distingue un essere vivente, cioè un essere vivo da uno morto, e quindi inizia a pensare a tutto quello che possa significare essere morto.
0: Sì, comincia, la prima cosa a cui pensa sono i genitori che piangono.
1: Sì, penso ai genitori che piangono, penso al fatto che i bambini che muoiono, i bambini, a parte, vabbè, in questi posti del mondo purtroppo in cui i bambini muoiono così, in questa maniera assurda, incongrua, che è quella della guerra, no? Però altrimenti, diciamo, in una vita, in un mondo pacifico, i bambini non muoiono molto raramente, però pensa al dolore dei genitori, al dolore dei nonni, certo. E poi questo suo pensiero si sposta dalle sue esperienze, no? Io ho immaginato questa mosca con le zampette all'insù, che le mosche muoiono in questa maniera particolare, il pesce rosso, no? che a un certo punto comincia a galleggiare sulla boccia, per esempio. Questa è anche un'esperienza un po' che abbiamo fatto in casa, con le mie figlie abbiamo avuto anche dei pesci nella boccia, e quindi il gatto per strada, ecco, quindi le sue esperienze che ha avuto sui morti che ha visto. E poi comincia su se stesso a sperimentare questa cosa, quindi un morto non respira, un morto non pensa, un morto non riesce a muoversi, e se è facile in qualche maniera non vedere, basta chiudere gli occhi, è più difficile per esempio non sentire, no? Perché alla fine noi decidiamo noi cosa sentire, quanto sentire, anche mettendosi le dita sulle orecchie è un pochino più complicato. Quindi, diciamo, fa una sorta di check, di verifica su tutta la sua fisiologia, sul fatto di essere vivi. E secondo me sono pensieri un po' oziosi di un bambino che una mattina si sveglia e comincia a pensare queste cose.
0: Sì, lo abbiamo detto, che però, insomma, lo spirito è estremamente adatto a un bambino.
1: Sì, però poi la storia, adesso non dico come finisce, ma la storia è molto leggera, molto lieve, molto lieta, cioè finisce molto bene. È un passaggio attraverso questi pensieri.

0: piaciute tanto, no? Ci sono delle pagine che hanno proprio l'effetto di quando i bambini colorano tutta la pagina, no? Con i pennarelli.
1: Ma anche a me è piaciuto molto. Io Silvia non la conoscevo, me l'ha proposta l'editore si chiama Rosso e la Vie, che è un piccolo editore di Macerata che fa dei libri veramente molto molto belli, e io ne ho già fatto uno con loro, adesso questo è il mio secondo. Diciamo, io ho lavorato anche con grandi editori, medi, piccoli. Il pregio dei piccoli editori è che c'è veramente un'attenzione ai dettagli, alle piccole cose. E quindi sì, anche la qualità dei disegni. Ecco, Silvia Callocchio non la conoscevo, ma ha fatto un lavoro eccellente, secondo me bellissimo, che mi è piaciuto molto. E questa, Daniele, è anche una parte, diciamo così, di importante e divertente del mio lavoro. Il fatto che a un certo punto tu immagini una storia, questa è una storia relativamente breve da scrivere, anche se poi è molto pensata, molto ogni termine, diciamo, ogni giurato, perché si sta parlando di cose così un po' ispide, no, da affrontare. No, e ti dicevo, ed è sempre una soddisfazione poi quando un illustratore, un'illustratrice si mettono lì e interpretano un po' le tue parole. E a me piace molto. Io ci sono miei colleghi e colleghe che hanno già in mente che illustratore interpellare per qualche loro libro. Io no, io preferisco che mi scelga l'editore e poi avere la sorpresa. E devo dire che questo libro mi piace molto, molto bello. Ed è stato anche ben recepito poi.
0: Eh sì, perché quella è poi l'alchimia che si viene a creare anche in maniera inaspettata. Ma mi chiedo, proprio da ignorante, cioè da persona che è fuori dalla scrittura di un testo, capita a volte, quando poi arrivano le illustrazioni, di paradossalmente trovare tra le righe di quello che hai scritto qualcosa che non avevi letto?
1: Oh sì sì, no, cioè, guarda, questa cosa succede sempre, sia dal punto di vista delle illustrazioni, sia molte volte andando in giro. Io giro parecchio nelle classi, nelle scuole, nei posti in cui ci sono, diciamo, le persone che mi leggono, io scrivo soprattutto per bambini e per ragazzi, anche se ho fatto delle cose per adulti, però diciamo, secondo me il confronto con chi legge è veramente importante. Sì, ma un testo, secondo me, ha il suo compimento quando chi lo legge scopre delle cose che tu, di cui tu non avevi idea. E io molte volte lo dico, io non ho la verità di questo testo, cioè io non so esattamente che cosa ci sia qua dentro, anche se diciamo la mia idea era questa, poi magari tu mi fai scoprire un aspetto che io non avevo valutato. No, questo succede molto spesso e succede anche con gli illustratori, assolutamente. Sì, e quindi Silvia ha interpretato queste cose qua e quindi mi ha detto anche delle cose sul mio libro che io non conoscevo. Ma guarda, sì, non so se è una banalità, però davvero un libro è un'opera collettiva, poi c'ha un nome di un autore, un nome di un illustratore, c'è il nome di una casa editrice, però davvero ci sono tutta una serie di persone che ognuno ci mette la sua parte. Cioè, se questo libro fosse uscito da un altro editore sarebbe stato un oggetto diverso, non so se meglio o peggio, però diverso, e con un'altra illustratrice sarebbe stata un'altra cosa ancora. E quindi sai, alla fine è mio, sì, c'è il mio nome, ma non è del tutto mio. Anche Luca Crovi, che ha scritto gentilmente l'introduzione, ci ha messo del suo, capisci? Con un'altra persona sarebbe stata un'altra cosa.
0: Non c'è dubbio. Poi c'è l'altra parte in causa, che è appunto il lettore che ci mette del suo. E secondo me, con questo libro, nel rapporto con i bambini ti divertirai tantissimo. Non so se già hai avuto degli incontri con i bambini questo testo.
1: Sì, no, li ho avuti, perché adesso, tra l'altro, Silvia Callocchi ha immaginato una sorta di bambino scomposto, no? Che è così, che su dei fogli che poi tutti quanti i bambini ricompongono, li mettono insieme. Ecco, questa è un'altra cosa a cui, per esempio, io non avevo pensato. Lei ha fatto dei laboratori in cui porta questo bambino smembrato, che poi ognuno colora a suo modo e poi viene ricomposto e viene fuori un bambino coloratissimo e bellissimo. E a me questa cosa piace molto, io sinceramente non ci avevo pensato. Davvero i libri poi dialogano sia con le persone che lo realizzano, sia con gli altri che lo leggono, che lo accolgono in qualche modo, e diventa ancora un'altra cosa. No, è per questo che a me piace scrivere per bambini, perché secondo me questa libertà, per esempio, sui libri per adulti è molto limitata rispetto a quella che si hanno con i libri per i bambini. Cioè, davvero possiamo continuare a scrivere le cose che ci piacciono, ci appassionano, e dall'altra parte abbiamo lettori che sono entusiasti, che recepiscono e tirano fuori delle cose che non potevi immaginare. È un pochino più complesso con gli adulti.
0: Non c'è dubbio. Pino, allora direi che per me è una conclusione di stagione perfetta con questo tuo libro. E beh, chissà, insomma, ci risentiremo in autunno per qualcos'altro, magari.
1: Io spero proprio di sì, guarda.

E per me che ero ragazzina negli anni 80, questa è proprio la canzone giusta per salutarci in vista dell'estate, Club Tropicana degli UEM. Ci salutiamo in vista dell'estate, ma non ci salutiamo del tutto, perché oggi chiudiamo la stagione, diciamo autunno-inverno, però dalla prossima settimana torneremo a tenervi compagnia riascoltando insieme alcune puntate della stagione, quindi

0: Ditta Sala di Baba Libri, una casa editrice di grande qualità che noi seguiamo sempre con interesse e ci ha proprio proposto due letture per l'estate. L'Ispettore Gamberone, che è il primo giallo che la casa editrice ha pubblicato, di Caryl Ferré e Irène Bonassina Ferré, che è uno spassosissimo poliziesco ambientato sul fondo dell'oceano con appunto l'Ispettore Gamberone, come il titolo suggerisce. Ci ha suggerito però un'altra lettura particolarmente dolce, Baldo prende l'autobus. Ritroviamo questo tenerissimo orsetto che si chiama Baldo e che vive un'avventura per lui molto emozionante. Poi abbiamo parlato poco fa con Pino Pace, un albo dal titolo che può lasciare interdetti. Quando Alberto si svegliò morto, parla appunto di morte, ma in una chiave estremamente ironica e adattissima ai bambini che si pongono tantissime domande. Quindi non abbiate timore di leggerlo e farlo leggere. È stato bello poi conoscere Rachele Benedini, il suo esordio nella letteratura per ragazzi e Aaron Controvento per la casa editrice Ancora, un romanzo perfetto per i preadolescenti, i 12 anni che fossero all'ascolto, che si apprestano a vivere un'estate che per loro sarà sicuramente piena di nuove avventure. Troveranno, secondo me, tantissimi spunti interessanti in questo libro. E con questo noi davvero ci salutiamo, ritrovandoci sicuramente la prossima settimana, però augurando a quanti partiranno e magari si staccheranno un pochino dalla radio. Buon riposo, buone ferie, bei momenti di relax e soprattutto tante buone letture. Ringrazio anche Paolo Accorona che mi ha accompagnato in regia e naturalmente buona giornata a tutti voi.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitola. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani in arrivo, soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra alla Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora.

0: ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti i feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi. Le parole del ministro degli esteri Tajani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
2: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martín, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese, a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. Resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd, tra le 3 le vittime. Altre 3 vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
4: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione. Su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
5: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici di antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono

0: comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossain Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, Linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: Il nome è lo stesso. C'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla Chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla Chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice, ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
4: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, Linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice. Sentiamo Cristiana Caricato.
5: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del

0: Concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali, preoccupati dal fatto che sostanzialmente è ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui, intorno alle 18:30, a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
7: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio!
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.
15: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
16: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in Blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate. Ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio.

Iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità, appunto insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.

Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci e anche queste due menti creative, diciamo così. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Giulie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Giulie. Poi appunto il mix era chiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Sonberg, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo. E questo è il suo nuovo singolo, molto interessante. Si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ho preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitar Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

Un bel brano rock, come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione, e adesso torniamo con un sodalizio che si ripete per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova, che si chiama Antidroga.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi. Quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Disco in blu 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15.15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
13: Pensiamo a un'espressione che nella lingua italiana si usa comunemente per incitare gli atleti durante le gare. Gli spettatori gridano, dai! Forse non ci facciamo caso, ma è un imperativo bellissimo, è l'imperativo del verbo dare. E questo può farci riflettere. Non si tratta solo di dare una prestazione fisica, magari straordinaria, ma di dare se stessi, di giocarsi.
5: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi puntatona perché avete sentito le parole del Papa che ci parla di sport e ci parla di una tipica espressione che usano gli spettatori, i tifosi, per incitare i giocatori, cioè dai, dai, dai, dai, dai. E questa espressione, che viene dal verbo dare, ci può dire qualcosa su chi è Dio. Oggi proveremo a rispondere a questa domanda, ma per fortuna non sono solo e ho i miei compagni di viaggio che vi vado a presentare, il nostro Matteo, Valerio, Giulia, Riccardo e Giulia, benvenuti. Allora, siete pronti? Partiamo? Partiamo. Allora, cerchiamo un po' di rispondere a questa domanda che è la domanda delle domande. E cioè, ma chi è Dio? Così, come vi viene? La prima cosa che... istintivamente. Se uno dice, chi è Dio? Vai.
14: Nostro padre.
5: Nostro padre, perfetto. Poi...
15: Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.
5: Risposta classica, perfetta, proprio da catechismo. Guardate, questa domanda è veramente la domanda delle domande. Pensate che tutti i popoli, di tutti i posti del mondo, almeno una volta si sono fatti questa domanda. Ma chi è Dio? Perché si sono resi conto che la vita non è solo quello che vediamo, che tocchiamo, c'è molto di più. C'è un invisibile e hanno provato a dare un nome a questo invisibile. Hanno provato a dargli una forma, a immaginarsi come potesse essere Dio, a dargli addirittura un volto. E io so che voi, proprio su questo, avete fatto

0: dei disegni che io ho visto, sono molto belli, che proprio avete tentato di rappresentare Dio. Li vogliamo vedere?
1: Sì.
0: Vediamoli un po'. Allora, questo è di Riccardo, giusto? Allora, mi piace molto. Vuoi dirci qualcosa su questo disegno? Allora, a me piace molto, guarda. Una cosa, secondo me hai avuto un'intuizione geniale, perché tu hai fatto Dio vestito come noi, con i jeans e la maglietta. Un'intuizione geniale, neanche i teologi più grandi, secondo me, ci sarebbero arrivati. Perché Dio effettivamente ha fatto proprio questo. Ha preso su di sé la nostra umanità, si è rivestito della nostra umanità. E infatti Gesù come si vestiva? Come gli uomini del tempo. Molto bello. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Ah, qui anche, qui mi colpisce molto, è un Dio che vola, è un Dio che sorveglia il mondo, che vigila sul mondo. Questo è di Matteo. Poi qui abbiamo Giulia. Giulia, che ci dici su questo?
1: Me l'immagino su una nuvola che gira e ci guarda facendo l'occhiolino.
0: Mi piace di questi disegni che avete fatto un Dio che ride, che sorride, addirittura che fa l'occhiolino, come se ti guarda e dice: ma sei proprio bravo, mi piace quello che fai. Io non so, se avessi chiesto questa cosa a degli adulti, non so se avrebbero fatto dei disegni così belli, e soprattutto con un Dio che ride, che sorride. Dio è uno che ride, è uno che si diverte, è uno che gioca. Secondo voi è più bello giocare da soli o in compagnia?
1: In compagnia.
0: Perché?
2: Perché i giochi sono meglio in compagnia che da soli.
0: Certo, in compagnia è molto più bello. Ma scusate, se Dio è uno che gioca, vuol dire che Dio non è mai solo, giusto?
1: No, perché Dio c'ha sempre con lui il Figlio e lo Spirito Santo.
0: Bravo, infatti Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Guardate, potremmo immaginare che loro sono come una squadra. Parlando di sport, guardate, io qui ho una palla. E con la palla si gioca. Guardate, potremmo immaginare che la Trinità è come una squadra. C'è Dio Padre che è quello che inizia il gioco, è quello che lancia la palla. E a chi la passa, secondo voi?
1: Al figlio.
0: Al Figlio, a Gesù. Infatti Gesù dice una cosa bellissima nel Vangelo, dice che lui tutto quello che ha lo ha ricevuto dal Padre. E che poi Gesù questa palla se la tiene per sé o la passa a qualcun altro?
1: La dà allo spirito.
0: Oppure a chi la passa la palla? Gesù, tutto quello che ha, tutto quello che è, a
1: Lo
0: chi lo regala?
1: passa a noi.
0: Bravissima, lo passa a noi. Vogliamo provare? Pronti? La passo a te. Speriamo. Vai. E questo è Dio che passa la palla. E poi Gesù che fa? La passa? Vai, prova. Molto bene. E poi c'è lo Spirito Santo. Sapete che a volte si dice lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra, no? Si dice, lo Spirito Santo chi è? È quella forza, è una persona, è la terza persona della Santissima Trinità che tiene uniti tutti quanti. Tiene unito il Padre col Figlio, il Figlio con il Padre e tiene uniti noi con il Figlio e il Figlio ci unisce al Padre. Ma pensate che bello. Sentite, ma secondo voi Gesù giocava?
1: Sì.
0: Sì, perché è stato un uomo come noi, è stato un bambino, sicuramente ha giocato. E non sappiamo se facesse proprio sport, però sicuramente sappiamo una cosa. Sulla croce, a un certo punto, lui dice una cosa importantissima. Sono gli ultimi istanti della sua vita. E lui dice, grida con tutta la forza che ha, tutto è compiuto. E quello è come se fosse un grido di gioia, come se fosse un grido di esultanza. In quel momento lui sta giocando la partita più importante di tutte, quella contro la morte, contro il peccato, contro tutto ciò che ci rende schiavi, che ci fa male. In quel momento Gesù grida di gioia. Allora, che cosa abbiamo capito? Chi è Dio? Se vogliamo sapere chi è Dio, noi dobbiamo guardare il crocifisso, perché lui ci dice che Dio ci vuole bene, ci vuole talmente bene da morire sulla croce per noi.
3: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, vi racconterò degli antenati di Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Un giardino bello pieno di ogni cosa e frutti di ogni qualità. Fiori colorati, alberi succosi, foglie di ogni varietà. Ma al centro del giardino un albero divino che ci insegnerà la differenza tra il bene e il male, e guai a chi ne mangerà. Adamo ed Eva corrono felici e niente più li disturberà. Ma all'improvviso sentono una voce e un serpente che li chiamerà. Mangeranno questo frutto, cosa avranno fatto? Chi lo sa? Ascoltate questa storia e vi racconterò come finirà. Adamo ed Eva. Un tempo, proprio tanto tempo fa, esisteva un posto incredibile chiamato Giardino dell'Eden. Un giardino dove tutto era perfetto. Gli alberi erano ricchi di frutti, i fiori profumati e gli animali erano tutti amici. Al centro di questo giardino c'era un albero enorme, l'albero della vita, l'albero della conoscenza, del bene e del male. Proprio nel giardino dell'Eden, Dio collocò l'uomo, che aveva plasmato dalla terra. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi da lì si divideva e formava quattro corsi d'acqua. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose lì perché lo coltivasse e lo custodisse. E diede all'uomo questo comando: tu potrai mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, ma non potrai mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se lo mangerai, morirai. Il Signore Dio, guardando quest'uomo tutto solo, pensò: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Allora plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo li avesse chiamati, quello sarebbe stato il loro nome. Così l'uomo diede il nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma non trovò un aiuto che gli fosse simile. Il Signore fece allora scendere il sonno sull'uomo ed egli si addormentò. E mentre dormiva, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse da lui. Quando l'uomo si svegliò e si trovò davanti ai suoi occhi, la donna rimase impressionato, non poteva crederci e disse: «Questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa! La chiamerò donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola». Adamo ed Eva erano entrambi nudi, l'uomo e sua moglie, sì, erano nudi, ma non provavano vergogna, erano felici. Immaginate due bambini che scoprono un luogo magico senza paura di niente, senza vergogna. Ma, come in tutte le storie, arrivò qualcuno a guastare la loro felicità. Era un serpente, sì, un serpente, la più astuta tra le bestie che Dio aveva creato. E disse alla donna:
4: «È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare da nessun albero del giardino?»
3: La donna rispose: «No, possiamo mangiare da tutti gli alberi del giardino, ma non possiamo mangiare dall'albero della conoscenza. Non possiamo mangiare il frutto del bene e del male. Dio ci ha detto che non lo dobbiamo toccare, altrimenti moriremo».
4: Ma il serpente disse alla donna: ma che non morirete affatto, anzi Dio sa che se doveste mangiarne si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come lui, conoscendo il bene e il male.
3: Che poi, bambini, il famoso frutto del peccato non era affatto una mela. La vedete qui, come quella di Biancaneve, rossa, luminosa. Ma la Bibbia non dice questo. Dice l'albero della conoscenza, il frutto dell'albero della conoscenza. Mangiando il frutto della conoscenza sarebbero diventati come Dio. Questo è il peccato, non una povera mela. Ma andiamo avanti. Il serpente la tenta e Eva, che era molto curiosa, vide che l'albero era buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile per acquistare sapienza. Prese il suo frutto e lo mangiò e poi lo passò al marito e anche lui ne diede un morso e lo mangiò. In quel momento si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi, ma non nudi come erano stati fino a quel momento, senza vergogna, ma nudi, nudi agli occhi di quel Dio che li aveva creati
4: e loro avevano tradito. Così intrecciarono delle foglie di fico, si fecero delle cinture per coprirsi e si nascosero in mezzo agli alberi del giardino. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Adamo, dove sei?» Adamo rispose: «Ti ho sentito arrivare, ho udito il tuo passo, ma ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Allora Dio rispose: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato il frutto dell'albero della conoscenza?» L'uomo disse: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato da mangiare il frutto di quell'albero e io l'ho mangiato». Allora Dio, arrabbiato, si rivolse alla donna: «Che hai fatto?» La donna cominciò a piangere disperata: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato il frutto!» Dio allora disse al serpente: «Perché tu hai fatto questo? Sì, tu maledetto, più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io ti farò nemico della donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, lei ti schiaccerà la testa e tu cercherai di morderle il piede». E poi alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, e con dolore tu darai alla luce i tuoi figli. Tu starai accanto a tuo marito sempre, ma lui ti vorrà dominare». All'uomo poi disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare, maledetta sia la terra per colpa tua, ne trarrai il cibo con dolore per tutti i giorni della tua vita, con il sudore della tua fronte ti procurerai il pane finché tornerai alla terra da cui sei stato creato, polvere sei e polvere ritornerai». L'uomo si chiamò Adamo e chiamò la moglie Eva, e lei fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio poi fece all'uomo e alla donna delle tuniche di pelli e li vestì. E poi disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male». Il Signore Dio li scacciò allora dal giardino dell'Eden perché lavorassero la terra da dove erano stati tratti. Poi pose ad oriente del giardino dell'Eden degli angeli cherubini e diede loro una spada folgorante per custodire per sempre l'albero della vita. Scacciò l'uomo, è vero, ma amò per sempre tutti gli uomini, a tal punto da mandare il suo figlio sulla terra per salvarli. E pensate, anche Adamo ed Eva sono in paradiso, non lo sapevate, vero? Eh sì, perché si erano pentiti del loro gesto di superbia. Avevano patito. E Gesù, scendendo agli inferi, prima della resurrezione, porta in cielo tutti gli antichi patriarchi, tutti i profeti. E porta in cielo anche Adamo ed Eva, i suoi antenati. Il serpente

0: Gesù.
1: Eccoci tornati bambini, e i nostri bambini sempre attenti e preparatissimi, anche se qualche cosa dobbiamo un pochino aggiustarlo, perché oggi parleremo proprio del Padre Nostro, che è questa preghiera molto molto bella che il Signore ci ha donato, ce l'ha proprio consegnata, ci ha dato quasi un testamento d'amore importante. Dentro c'è veramente tutto il nostro essere cristiani.
2: Ce la spieghi, Dondino, passo
1: certo,
2: passo?
1: Passiamo a rassegna tutta la preghiera in modo tale da capire ogni passaggio. Allora, Padre Nostro che sei nei cieli, allora ci dà un luogo, che è il cielo, il luogo per eccellenza, quello in cui Dio si trova, ma noi sappiamo bene che tutti i momenti in cui abbiamo bisogno di ritrovare Dio, Dio c'è sempre. Siamo a scuola, siamo al lavoro, siamo in macchina, siamo a casa, siamo al mare, siamo in montagna, in qualsiasi luogo, in quel luogo in cui noi vogliamo avere un rapporto con Dio, Dio è prontissimo e presente per parlarci, sta a noi saper ascoltare. Ecco perché il cielo diventa questo luogo, non luogo, tra virgolette, in cui si perde anche la voce di Dio, e noi dobbiamo avere il coraggio di ritrovarla. Ancora andando avanti, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ecco, santificare il nome di Dio che cosa significa? Dare onore a quel nome, rispettarlo, renderlo vivo e presente nella nostra vita, renderlo parte della nostra esistenza ogni giorno. Gesù vuole questo, ci chiede solamente un posto importante nel nostro cuore, e noi dobbiamo, a colui che ci ha dato la vita, che ci ha dato le cose più belle che abbiamo, noi non possiamo negargli tutto questo, no Tommasino?
2: Ma certo che non possiamo!
1: Quindi è nostra attenzione dargli il posto più bello. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ogni giorno al Signore noi chiediamo tante cose, quel pane oggi rappresenta anche tutto quello di cui abbiamo bisogno, e tante volte la nostra vita non ha solo bisogno di cose fisiche, di cose tangibili, di cose che possiamo toccare, del pane, dei nostri biscotti, delle nostre merendine,
2: delle nostre noccioline,
1: anche delle nostre noccioline, ma la nostra vita ha bisogno tante volte di affetto, ha bisogno di felicità, ha bisogno di amore, ha bisogno di valori da costruire con gli altri e insieme agli altri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè impariamo a perdonare i bambini. Tommasino, ma tu ci riesci ogni giorno?
2: Io ci provo, Dondino, ma non è una cosa facile.
1: E questo è importantissimo, già provarci è la cosa più bella, perché tante volte ci riusciamo, tante volte non ci riusciamo, ma quando già ci mettiamo la nostra intenzione, già è importante. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Questo abbandonarci alla tentazione non è un Dio che ci provoca, non è un Dio che ci fa cadere, anzi, a differenza, al contrario, è un Dio che ci custodisce. Lui deve proteggerci da tutte quelle che possono essere le tentazioni, che noi dobbiamo evitare con la nostra vita corretta, con l'attenzione agli altri, con l'attenzione ai nostri amici, con l'affetto, con l'amore, col vivere con tutti quei valori che conosciamo molto bene e che ogni giorno dobbiamo vivere. Tu te la senti, Tommasino?
2: Beh, è un lavoro difficile, ma possiamo provarci!
1: Penso che sia il lavoro più difficile nella nostra vita, ma è la nostra vita questo, quindi ogni giorno la nostra vita deve essere orientata verso questo bene eterno, e il Padre Nostro ci insegna a capire quali sono le cose importanti.
2: Grazie allora, Don
1: Ciao
2: Dino.
1: Bambini, ci vediamo la prossima settimana sempre sulla nostra barca.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù, caro Gesù. In blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Ultima puntata della stagione di Cose di Musica e come ogni sabato siamo pronti a raccontarvi le tre storie più interessanti della settimana passata. Così abbiamo scelto innanzitutto un cantautore, Thom Yorke, poi un evento, la Notte dei Serpenti e infine un aneddoto, il Club 27. Dateci il tempo di una canzone d'apertura e poi cominciamo.

0: Il cantautore.
1: Thomas Edward York, ai più noto come Tom York, è un cantautore, musicista e compositore inglese conosciuto principalmente come voce e autore principale della band Radiohead. Nato nel 1968 a Northamptonshire in Inghilterra, è riconosciuto per il suo ruolo centrale nella scena del rock alternativo dagli anni 90 a oggi. La sua carriera con i Radiohead inizia ancora adolescente, quando forma il gruppo con i compagni di scuola a Abington nell'Oxfordshire, ma il primo successo internazionale arriva nel 1992 con il singolo di debutto Creep e l'album Pablo Honey.

Creep è il primo successo planetario dei Radiohead, un inno generazionale all'inadeguatezza, caratterizzato da un'esplosione di chitarre diventata iconica. È da lì che il nome di Thom Yorke, leader della band, emerge prepotente.

potentemente, imponendosi come cantautore completo. Oltre alla sua inconfondibile voce in falsetto, suona chitarra, pianoforte, basso e tastiere e spesso esplora sonorità elettroniche sperimentali. I suoi testi affrontano temi esistenziali, critiche sociali e riflessioni sulla tecnologia e la modernità, tratti che hanno contribuito a differenziare il suo stile da quello di molti suoi contemporanei. Dischi come Ok Computer del 97, Key Day del 2000 consolidano l'acclamazione della critica per i Radiohead, osannati come innovatori sonori. La band di York ha venduto oltre 30 milioni di album nel mondo e la sua influenza è stata riconosciuta anche con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019.

Paranoid Android, tratta dal capolavoro Key Computer, è una suite complessa che unisce rock e cambi di tempo, considerata una delle vette compositive di Tom York, anima dei Radiohead, e non solo. Parallelamente al lavoro con la band, il cantautore ha infatti sviluppato una carriera solista e collaborativa. Il suo primo album da solista, The Eraser, esce nel 2006 e mescola rock e musica elettronica. Per le esibizioni dal vivo legate al disco, York ha formato la band Atoms for Peace e negli anni recenti ha anche creato il gruppo The Smile. Oltre alla musica, York è noto per il suo impegno in cause ambientali e per essersi espresso criticamente nei confronti dell'industria musicale mainstream, reclamando forme alternative di pubblicazione e distribuzione. Nel complesso, Tom York è considerato uno degli autori più influenti del suo tempo, in grado di coniugare introspezione lirica, innovazione sonora e visione artistica. E ora si torna in Italia per parlarvi di un evento, la Notte dei Serpenti, dopo questo singolo.

0: L'evento.
1: La Notte dei Serpenti è un appuntamento culturale e musicale legato al folklore e alla tradizione d'Abruzzo. Si tratta di un concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi e prodotto dal 2023 con il patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo e trasmesso in televisione sulle reti Rai. L'evento si svolge sul lungomare di Pescara nel mese di luglio e celebra attraverso la musica la cultura e il patrimonio tradizionale della regione. La scelta del nome rimanda proprio a suggestioni simboliche e tradizionali legate alla figura del serpente nella cultura popolare abruzzese, una presenza che è simbolo di ciclicità, rinascita e dualismo tra bene e male. In Abruzzo è legata soprattutto alla figura di San Domenico, che viene portato in processione ogni primo maggio a Cocullo, nell'Aquilano, inondando la sua statua proprio di serpenti vivi.
2: Mio padre tornava la sera

Gianluca Grignani è stato uno dei primi ospiti della Notte dei Serpenti nella prima edizione del 2023, in cui si esibì con questa Quando mi manca il fiato, che abbiamo ascoltato proprio in quella versione live diretta dal maestro Enrico Melozzi, ideatore e anima dell'evento. La Notte dei Serpenti aggrega infatti esibizioni musicali di artisti contemporanei con riferimenti e omaggi alla tradizione musicale abruzzese. Le edizioni finora registrate hanno visto sul palco artisti come Mr. Rain, Albano, Noemi, Comacose, Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Paola Turci e altri, con audience televisive nell'ordine di centinaia di migliaia di spettatori.

0: Riccardo Cocciante fu uno dei protagonisti dell'edizione 2025 della Notte dei Serpenti, progetto musicale e culturale che va oltre il semplice concertone estivo, essendo concepito come un momento di riscoperta e reinterpretazione delle tradizioni musicali abruzzesi attraverso linguaggi sonori contemporanei. Al centro della struttura artistica c'è l'Orchestra dei Serpenti, un ensemble composto da musicisti professionisti e cori locali diretti da Melozzi, che eseguono sia reinterpretazioni di canti popolari abruzzesi, sia versioni dialettizzate di brani contemporanei. In sintesi, la Notte dei Serpenti si configura come un laboratorio sonoro e visivo in cui canti popolari, reinterpretazioni moderne, danza, performance sceniche e grandi nomi della musica italiana si integrano per creare un'esperienza che parla tanto alle radici culturali dell'Abruzzo quanto alle sensibilità musicali contemporanee. E adesso si cambia decisamente argomento. Stiamo per parlarvi del cosiddetto Club 27, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: Il Club 27 è un'espressione giornalistica e un fenomeno di cultura pop che indica un gruppo di musicisti, artisti e celebri figure dello spettacolo morti all'età di 27 anni. La definizione non si riferisce a un'organizzazione reale, ma è nata dall'osservazione di una sorprendente serie di casi di decessi prematuri a quell'età nei decenni passati. L'idea del Club 27 iniziò a diffondersi soprattutto dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994, leader dei Nirvana, che si tolse la vita a 27 anni. La stampa colse la coincidenza con i casi precedenti di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, tutti morti tra il 1969 e il 71 alla stessa età. Questa concentrazione di nomi celebri portò i media e il pubblico a leggere il fenomeno come qualcosa di più di una semplice coincidenza.

Janis Joplin, morta nel 1970 a 27 anni, è una delle cantanti presenti nella lunga e drammatica lista degli artisti mancati alla stessa età, raggruppati per comodità nel cosiddetto Club 27. Una lista a cui più di recente sono stati aggiunti altri artisti e figure pubbliche che sono scomparse proprio a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011 e Robert Johnson, influente musicista blues morto nel 1938, i cui casi hanno alimentato ulteriormente l'interno attorno a questa infausta coincidenza. Nell'immaginario collettivo il Club 27 è spesso presentato quasi come una maledizione, un destino tragico che accomuna talenti eccezionali, la cui carriera e vita si sono interrotte bruscamente.

0: Anche Amy Winehouse, come dicevamo, è finita sua disgrazia nel Club 27, sigla coniata per raggruppare tutte le star e i personaggi pubblici morti tragicamente proprio all'età di 27 anni. Coincidenza che non costituisce naturalmente un fenomeno statistico, ma che ha certamente incuriosito le comunità scientifiche, che con varie ricerche hanno sfatato l'idea di un rischio di morte anomalo specifico all'età di 27 anni. Analisi di dati sulla mortalità di artisti famosi indicano infatti che non esiste un picco significativo in quell'età. Il fenomeno è piuttosto spiegabile con l'elevata esposizione a stili di vita ad alto rischio, abuso di alcol, droghe, stress psicologico e pressioni mediatiche, tipici delle carriere artistiche intense e precoci. Ed è così che termina la stagione di Cose di Musica. Grazie per averci accompagnato in questi mesi e nella speranza di ritrovarvi in autunno, vi auguriamo di trascorrere un'estate rigenerante. Da Paola De Simone, un caro saluto a tutti voi.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: The Lounge
1: Summer Edition.
2: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Stop and Gold. I successi di sempre su Blu 2000.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
6: Il meglio di...
7: La Biblioteca di Gerusalemme.
6: Il meglio di...
7: Effetto notte. Effetto notte.
8: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
7: Effetto Notte.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le

Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude, ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.